0: Confermo, le ragazze era questa canzone di Clara con San Giovanni. Torniamo tra poco, anzi subito, perché ripartiamo con altri successi nella notte di RDS. Sono le 3:01, la notte dei guerrieri fino alle 5 anche questa volta. Un saluto a tutti e buona domenica, io sono Corrado Trisoglio e tra poco allora ci immergiamo nel mondo del vocabolario con il Vocaboradio, perché giocheremo appunto per regalarvi anche questa volta la nostra RDS Bag. Quindi attenzione, perché tra qualche minuto vi darò la definizione della parola che poi voi dovrete trovare, dovrete indicare alla parola che dovrete, a cui dovrete risalire dopo aver sentito appunto la definizione. Intanto però ci sentiamo un bel successo dell'estate di tanti anni fa, Lionel Richie, All Night Long, All Night.
1: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Radio.
1: Esatto, proprio così torna anche il Vocabo Radio questa notte qui su RDS, quindi siamo pronti per la definizione, poi dovrete essere pronti voi per risalire alla parola in questione. Il premio in palio è la nostra bellissima e ambitissima RDS Bag. Le 3:10, allora, la definizione, abbassiamo un po' la musica, è questa: procedere senza una direzione o uno scopo preciso. Dai, facile, procedere senza una direzione o uno scopo preciso. Qual è la parola di questa notte? Sta a voi, appunto, diciamo, indovinarla al 38822 38822, anche se è improprio dire indovinarla, cioè dovete risalire voi con la vostra bravura dopo aver sentito la definizione alla parola, appunto, del vocabolario. Dicevo 38822 38822, un messaggio con

0: Franco Paranoia, Samurai J su RDS, abbiamo ascoltato anche questa sua canzone alle 3:17. Vorrei darvi subito un aiuto, un piccolo aiuto. Non è un verbo, è un sostantivo femminile. Ok.
1: Ciao a tutti, Massimiliano da Roma. Girovagare.
0: No, mi spiace, non è questa la parola che stiamo cercando, caro Massimiliano.
2: Ciao ragazzi, Clemente da Cannapolis. Secondo me la parola di questa sera è vagare.
0: Vagare.
2: Buona serata.
0: No, non è vagare come dicevamo poco fa. Riccardo, sentiamo cosa ci dice.
3: Riccardo.
0: Sì.
3: Bighellonare,
0: caspita, era una vita che non sentivo questa parola, ma non è quella corretta. Poi vediamo un po', c'è anche Silvia, eccola qua. Silvia.
4: La serata di asse, sì? Potrebbe essere girovagare.
0: No, mi spiace Silvia, non è questa la parola. E adesso sentiamo, vediamo un po', sentiamo.
5: Ciao RDS, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
5: La parola è brancolare.
0: Brancolare, no, non è questa. Poi c'è anche Diego.
6: Diego,
0: sì?
6: Vagare.
0: No, non è vagare. Chi c'è adesso?
7: Ciao da Paolo da Cesena. Potrebbe essere vagare?
0: No, mi spiace, l'abbiamo detto più volte. Ha a che fare con le onde, come il titolo di questa canzone.

0: Mr. Probs, questa era Waves. Sentiamo allora adesso se qualcuno di voi ha colto il mio suggerimento, riferendomi appunto al titolo di questa canzone. Per esempio Paola, eccola qua.
1: Peregrinazione. Paola dalla provincia di Como.
0: Beh, non mi sembra che ci sia molta attinenza con le onde. Sentiamo Clemente, eccolo.
2: Ciao ragazzi, di nuovo. Ciao. Clemente da Cannapoli. Sì. Se è un sostantivo femminile, sì, a che fare con le onde, sì, secondo me la parola è deriva.
0: Clemente, ciao, sei buona un mito. Il nostro amico, vedi, ci è arrivato col ragionamento. Abbiamo detto, dicevo che era un sostantivo femminile, non era un verbo, aveva a che fare con le onde, perché insomma quando si è alla deriva, cosa significa? Che ci si sposta con un'imbarcazione magari in preda alle onde, e proprio il nostro amico Clemente è stato il più bravo, bravo, e quindi si porta a casa questa notte la nostra RDS Bag.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Mm. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
6: Ah no, certo, no, io
5: panca
6: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
6: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
6: E di plank? No, di plank sono forte.
5: Allora vedi che lo fai.
6: Plank, sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
6: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanfranchi.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Buon compleanno a più me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso più me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
0: E bravo il nostro amico Clemente che si porta a casa l'RDS Bag, il vocaboraggio, se volete, torna domani notte, sempre nella notte dei guerrieri. Adesso torna la sequenza mixata.
4: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì,
7: noi sì.
3: L'estate vera è solo con
4: RDS 100%. Grandi successi.

Sì, me ne vado via, però è ancora un po' presto perché la notte dei guerrieri finisce alle 5, intanto se ne va la sequenza mixata, proprio con questa perla, questa canzone bellissima di Zucchero che si chiama Occhi.

0: le 3.35, la sequenza torna nella prossima ora, mentre tra non molto torna anche il meteo.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Estate!
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Qui in Italia abbiamo un record di cui non andare molto fieri, tra poco ne parliamo.

quando si sente una canzone di Bob Sinclair significa che è arrivata l'estate. Baby, cosa can wait? Appena ascoltata qui sulla radio 100% grandi successi. Allora, lo sanno bene i nostri amici che vivono nei centri urbani più importanti, nelle città più importanti, i risultati numerici fanno questa fotografia. Allora, cosa, qual è questa foto? Ecco, è questa, non so se vi farà piacere, che su 500 ZTL attive nel continente europeo, 446 si trovano sul territorio italiano, praticamente quasi il 90%. Più in generale, appunto, in Italia si concentrano 485 misure di limitazione dell'accesso tra ZTL e LES. Ecco, una cifra che rappresenta il 56,2% del totale europeo. Però questo primato italiano evidenzia la forte diffusione di strumenti concepiti prevalentemente per, così ci dicono, per tutelare i centri storici, però spesso non incidono praticamente per quanto riguarda la qualità dell'aria, in parole povere, non servono quasi a nulla perché non tengono conto delle caratteristiche emissive dei veicoli, mentre in Europa è molto più diffuso un altro strumento, il Low Emission Zone LES, che è proprio pensato per ridurre l'inquinamento con restrizioni selettive basate sulle tecnologie di trazione. In Europa si contano 338 appunto di questi strumenti, la Spagna è quella più attiva con 82 zone attive, seguita da Francia, Germania e Paesi Bassi. L'Italia invece è al quinto posto. Quindi, nonostante appunto tutte queste misure, quelle della ZTL, che ovviamente sono anche piuttosto restrittive per gli abitanti delle città e per chi deve lavorare, poi alla fine non migliorano nemmeno la qualità dell'aria.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman.
2: Come un vero businessman.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo, poi cadi armati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

Elizabeth Taylor, la donna dagli occhi viola, Taylor Swift su RDS. Tra l'altro proprio qualche ora fa è stata inserita, tra l'altro come come più giovane artista nella Songwriters Hall of Fame. I musicisti che tra l'altro saranno nuovi membri di questo club così prestigioso sono tra gli altri Alanis Morissette, che magari avete visto cantare l'inno canadese durante la partita dell'altro giorno, Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss, e appunto si va ad aggiungere a questo club così prestigioso anche Taylor Swift. Pochi minuti e saranno le 4, e poi alle 4 in punto nella notte dei guerrieri torna il nostro appuntamento con il semaforo verde e semaforo rosso. Intanto però sentiamo i Coldplay, Adventures of a Lifetime.

0: 100 grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile su RDS, parliamo di Michael Jackson.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
4: Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
1: E parliamo anche di Michael, il film biografico appunto sulla vita di Michael Jackson, perché è diventato ufficialmente, mamma mia, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre.
5: Pazzesco, sembrava un po' impossibile arrivare alla numero uno, anche perché si difendeva molto bene Bohemian Rhapsody sull'ascesa di Freddie Mercury dei Queen nel 2018, incassò 910.8 milioni, ma il biopic di Michael ce l'ha fatta aggiudicandosi 911.9 milioni. Milioni di incasso.
1: E quindi praticamente, insomma, Michael ha incassato circa 6 volte il budget con il quale è stato girato, compreso tra i 155 e i 200 milioni di dollari.
5: Che
1: ovviamente,
5: comunque, sì, pochi non erano.
1: Certo, infatti, si sta già parlando di un sequel, anche perché il biopic Michael termina nel 1988 con le immagini del concerto del Bad World Tour allo stadio di Wembley a Londra.

0: Quindi ha fatto proprio la storia. Ricapitolando, primo posto abbiamo capito c'è Michael. Dopo ci sono Bohemian Rhapsody, con un cast un po' più basso. Terzo posto,
1: Rami Malek ha vinto l'Oscar per aver interpretato Freddie Mercury. Tanta roba, eh.
0: Terzo posto, re del rock and roll, Elvis. Poi quarto e quinto, come siamo messi?
1: Poi abbiamo Straight Outta Compton, racconto sulla nascita di un famosissimo gruppo hip hop nella fine degli anni 80. E chiude questa top 5 invece Rocketman del 2019, dove celebra i grandi successi di Elton John, 195,3 milioni di dollari.
0: Poi vediamo, sesto posto ci sarà il biopic sulla Sacchi.
1: Certo, capiamo, il settimo il tuo.
0: Abbiamo quanto investire, però siamo sulla strada giusta.
1: Budget è poco comunque, vabbè.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Su RDS.
1: No,
0: questa andava disannunciata così. Okay, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi, ancora buon pomeriggio. Ovunque voi siate, potete continuare a palesarvi. 388-22-388-22, così capiamo un po' dove siete localizzati.
1: Sì, diciamo chi va al mare, montagna, se potete passare una domenica di relax, ma ovviamente salutiamo tutti coloro che stanno lavorando, perché siete in tantissimi. Quindi, insomma, un abbraccio anche a chi lavora oggi e si fa un mazzo tanto.
0: Tocca fare anche un po' d'ordine.
1: Beh, era ora, dopo 2 ore e mezza di programma, era ora fare un po' d'ordine.
0: Tra poco, sequenza mixata. Sì. E poi cambiamo totalmente argomento.
1: E poi abbiamo una nuova tendenza che sta andando molto di moda fra i giovanissimi, quelli come te.
0: Come si chiama?
1: Nonna Maxing.
0: Come?
1: Nonna Maxing.
0: Nonna Maxing?
1: Nonna Maxing.
0: Ma è la nonna di un tuo amico che hai a cuore? Che nonna di Max?
1: Cosa, è un'altra
0: tutt'altro.
1: Cosa. Dopo ti spiego.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Disney e Pixar presentano
8: Jesse, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
2: Wow!
1: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Quelli che tornano dal pranzo al mare, bravi, beati voi.
5: Dovete digerire?
4: Certo.
5: Ancora così? C'è anche la sequenza mixata, partiamo con quattro grandi successi in fila. Achille Lauro.
6: Se è un grande successo, suona su RDS.
7: Se è un grande successo, suona su RDS.
8: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
9: Achille Lauro.

0: Everybody Hurts su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Siamo pronti anche per raccontarvi quelli che sono i trend che arrivano dal mondo del web, dalla generazione Z. E ha a che fare con le nonne oggi.
1: A che fare, sì, con il mondo dei nonni. Però posso dire una cosa, ma perché i millennials sono un trend, non lo buttano più fuori? Perché non lanciamo più fuori noi millennials trend, cose da fare? Che poi tutta questa roba qua della generazione Z sono cose che abbiamo sempre fatto, soltanto che adesso hanno un nome, ecco.
0: Chiamaci stupidi, scusa.
1: No, non ho mai detto questo.
0: Diamo un nome alle cose per dare così notorietà e spessore.
1: L'ho sentita,
0: no?
1: Questa. Segnatela. Diamo un nome alle cose, l'ho già sentita.
0: Poi usala,
1: tra poco.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
7: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it.

0: www.sanitas.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
0: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Per fare Radio Verità è già nato dibattito durante il fuori onda, perché tra poco parliamo di generazione Z a confronto con i millennials, che forse sfornano poche idee.
2: Guarda, non ci provare, eh.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman. Come un vero businessman. Mr. Rain, lunedì nero. Ma poi quando

0: Becca in Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Counting Stars, loro sono gli One Republic su RDS. Allora, sappiamo che sui social tutte le tendenze hanno un nome.
1: In inglese.
0: In inglese, certo, anche cose che abbiamo sempre fatto tranquillamente negli anni passati, con la generazione Z prendono un'etichetta, diciamo, un nome.
1: Un valore forse diverso, provano a dare un po' di spicco, ecco, chiamiamolo così. Nonna Maxing, nuovo

0: Nuova tendenza diventata viralissima in pochissimi mesi, forse no?
1: Sì,
0: pochissime
1: sì, sì.
0: Settimane, termine che nasce dall'unione proprio di nonna e dall'altra parte maxing, che significa portare qualcosa al massimo livello, il top del top.
1: Ok, tipo linguaggio internet, maxing è...
0: Sì. Okay. Tradotto è così.
1: Cosa succede praticamente? Massimizzare la vita dei nonni. Quindi al contrario di tutto, la corsa, andare sempre di fretta, non fermarsi mai, perché adesso è figo non chi si riposa, ma è figo chi non ha tempo per riposare.
0: Certo.
1: Chi deve essere sempre produttivo, chi non si ferma mai. In questo caso
0: tutto
1: i giovani vorrebbero provare a vivere una vita un po' diversa, fatta di lentezza, semplicità, vita domestica, relazioni reali, quindi non necessariamente sempre dietro il telefono, e benessere quotidiano. Le abitudini delle nonne che la generazione Z sta cercando di copiare partono dal cucinare da zero.
0: Oh, e qui potremmo aprire una parentesi
1: comunque,
0: enorme,
1: scusami,
0: gigante.
1: Cucinare, cioè, è cucinare. Cosa c'è? Cucinare da zero cosa vuol dire?
0: Beh,
1: cucinare?
0: No, da zero potresti anche comprare una sorta di ingredienti o già un po' precotti che sono a metà della preparazione e aggiungere del tuo, ma poca roba. Mm. Quindi c'è gente che fa
1: c'è
0: anche gente che vive solamente ordinando fast food,
1: certo,
0: ordinando tramite i delivery, che non cucina niente. Tu sei in grado di cucinare
1: sì,
0: cose?
1: Sì, non dirlo
0: buone?
1: Già con quel tono lì,
0: no,
1: che già
0: stavo litigando
1: nel fuori onda con queste
0: Radio
1: tue
0: verità.
1: Supposizioni, anzi insinuazioni.
0: Cosa cucini di
1: certo
0: buono?
1: Certo che so cucinare, so fare primi, so fare risotti, ti preparo un secondo, certo, magari non ti so fare l'arrostino proprio fatto
0: allora.
1: A puntino, invece qua abbiamo il king degli arrosti.
0: Ragù invece lo prepari, la pizza fatta in casa,
1: no,
0: gli impasti,
1: pizza fatta
0: il
1: in
0: pane,
1: casa no,
0: biscotti.
1: Perché non c'ho voglia, no, non sono una signora di panificati, questo
0: avesse
1: no.
0: Avessi mai portato qualcosa da farmi assaggiare?
1: Sei già tu che porti la bella
0: certo, abituata
1: tu
0: bene.
1: Tu sei generazione Z
0: figurati.
1: Che vuole imparare a cucinare da capo, io sono millennial scomodi, noi amiamo il delivery. Comunque,
0: secondo
1: passeggiare
0: posto,
1: ogni giorno anche.
0: Quindi passeggiatina, camminata, così anche una mezz'oretta potrebbe essere sufficiente. Mi sto trovando molto bene anche io, basta poco.
1: Mi sei provato?
0: No, è vero.
1: Poi c'è.
0: Perché ridi?
1: No,
0: è così,
1: perché
0: è
1: hai fatto
0: realtà.
1: Una faccia da alienato, tipo, mi sto trovando molto bene.
0: Non lo so, forse
1: allora,
0: mi devo riposare
1: chi
0: di
1: visto
0: più.
1: In TV. Sì, può essere. Curare le piante, pollice verde, come
0: no,
1: stai messo?
0: No, zero, io farei morire anche quelle finte. No,
1: certo.
0: No, non fa per me. Provate voi, ma io no, vi guardo da lontano.
1: E poi ovviamente ridurre il tempo davanti agli schermi. Vabbè,
0: ecco, su questo avrei già da ridire, o meglio, avrei da concordare proprio l'opposto, perché non dovremmo aspettare solo le ferie o le tanto amate vacanze dell'estate,
1: sì.
0: Sì, per dire ok, non voglio più stare davanti al cellulare alle cose. Anche qui fa bene farlo un po' prima. Ci sto provando adesso in queste settimane, in questi mesi, si fa fatica perché ormai purtroppo è così, è una vera e propria dipendenza. Ma provate ad andare al mare, qualora aveste la possibilità quest'anno, quest'estate, un po' più lontani, non sempre lì a mettere la storia, a far vedere che state frequentando quel ristorante, quel posticino della serie. Se non lo posti vuol dire che non l'hai fatto. Non è vero, non è
1: certo.
0: Così. È difficile, è una prova un po' per tutti, però secondo
1: mentale,
0: me se ci impegniamo
1: mentale.
0: Si può
1: e
0: fare.
1: E poi concludere con riposare senza sensi di colpa, quello che dicevamo all'inizio. Riposare e leggere, stare al sole, magari lavorare a maglia, berci un caffettino senza dover necessariamente essere super produttivi sempre e fare altro.
0: Certo, se bevi il caffettino, il riposo pomeridiano la vedo un po' dura, perché poi stai sveglio con gli occhi spalancati così per 4 ore.
1: Io posso bere il caffè e andare a dormire 2 minuti dopo.
0: È arrivata lei,
1: sì,
0: il caffè.
1: Proviamo, prendo il caffè adesso.
0: Vai.

0: Pink, What About Us, su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Nel corso della prossima ora, anche qui voltiamo pagina, ma bisogna stare attenti, ci vuole della concentrazione, okay, secondo me, certo, perché spesso capita di perdere degli oggetti. Ce l'avevi tra le mani un attimo fa e dici: ma dove l'ho messo? Dove l'ho messo? L'ho buttato? L'ho perso? Non lo troverò mai più.
1: Capita a tanti, ci sono anche tante storie reali di oggetti di valore buttati via per sbaglio. Tra poco ne raccontiamo una particolare, e se ne avete anche voi, se vi è capitato di buttare via oggetti, cose di valore, soldi anche
0: per errore. Per sbaglio. 38822 38822.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Prima di tutto torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Cristiano Di Cosimo.
5: Buon pomeriggio. Iran, Stati Uniti. Nelle ore in cui si attende la firma dell'accordo di pace, l'attacco israeliano nella periferia sud di Beirut, almeno 3 vittime secondo fonti locali, e la minaccia di una risposta dall'esercito di Teheran con il gelo del presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. È la dimostrazione che gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, afferma Ghalibaf. Alla pace si arriva attraverso la forza, dichiara il premier dello Stato ebraico Netanyahu, porgendo i suoi auguri a Donald Trump per il suo 80° compleanno. Papa Leone chiede di farsi carico dei più deboli perché è diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante. La comunità cristiana non può rimanere insensibile, scrive il pontefice nel messaggio per la giornata dei poveri. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. Hanno perso la vita un 26enne e una 25enne. L'impatto della guerra in Medio Oriente sulle vacanze degli italiani: la spesa cresce del 12,6% ad agosto rispetto allo scorso anno. A RDS il presidente Gabriele Melluso.
6: Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli che prenota una settimana di soggiorno in una località balneare italiana e la settimana centrale di agosto spende mediamente 2025 euro. La guerra in Medio Oriente ha spinto molti cittadini a preferire le mete nazionali, riducendo la disponibilità di strutture ricettive e determinando un aumento generalizzato dei prezzi nelle principali destinazioni turistiche del paese.
5: I dati da Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti. E siamo allo sport. A Formula 1 in corso il Gran Premio di Barcellona. Dopo 40 giri al comando Hamilton su Ferrari, davanti a Russell e a Kimi Antonelli. I mondiali americani, stasera l'esordio per la Germania contro la nazionale caraibica di Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone. Roberto Mancini ha lasciato l'Al Sadd, con cui è riuscito a conquistare il titolo in Qatar. L'annuncio ufficiale in attesa dell'elezione del nuovo presidente della FIGC. L'ex CT è dato in corsa per la panchina dell'Italia insieme ad Antonio Conte. Pallavolo, Nations League, in Canada gli azzurri battono la Turchia 3-0, a mezzanotte affronteranno gli Stati Uniti. Questa è RDS.
1: 4 e 2 minuti, buona domenica pomeriggio su RDS.
0: Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, il buon Paguro in regia. Ci seguite sul 265 tramite l'RDS Social TV oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Ci tenete in tasca, belli comodi, tutto free, tutto gratis.
1: Potete seguire la diretta H24, riascoltare gli interventi che vi sono piaciuti di più, tornare indietro nel tempo, un sacco di notizie, ci sono i giochi anche.
0: Ce n'è per tutti,
1: cose.
0: Gente che entra, gente che esce. Qua non si risparmia su niente, ragazzi. Tra poco cose dimenticate o perse per sbaglio,
1: buttate
0: per errore.
1: Buttate via, anche buttate via per sbaglio.
0: Le vostre storie.
4: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Alfa, buon vento su RDS. Chiudono così la sequenza mixata. Molto contento Alfa di questa collab, sì. L'ha detto più volte anche in tante interviste. È proprio la realizzazione di un sogno per lui, no?
1: Sì, il suo
0: riuscire
1: idolo
0: a duettare.
1: Che bello, un bel lavoro che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate. Allora, tra poco parliamo invece di oggetti o soldi, oggetti di valore, cose insomma importanti buttate nella spazzatura per sbaglio, però
0: a volte costa molto caro compiere sì. questo gesto. Approfondiamo tra un attimo, state lì.
2: Ci sei Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
2: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
2: Irama,
3: Michele Bravi,
2: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
2: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
2: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Ehi, hey, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix? Pazzi per Agida! Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Una storia che ha fatto il giro del web. Si parla di cose reali e oggetti buttati per davvero.

0: Sinclair, I Can Wait su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Questa storia che ha fatto il giro del web e si parla tanto di cose buttate per errore, come la vedi?
1: La vedo grigia a raccontarla, però poi per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Una storia che è tornata virale, è accaduta a Trieste poco tempo fa e ha avuto sorprendentemente un finale positivo. Ma partiamo da questo commerciante triestino, titolare lui di alcuni esercizi pubblici, aveva conservato 7.000 euro in contanti, incassi, risparmi accumulati nel tempo. E cosa è successo? Durante le normali attività della giornata ha buttato via questa busta contenente il denaro, busta che è andata a finire nei rifiuti indifferenziati. Se ne è accorto tardi, però per fortuna è riuscito a fare in tempo a presentarsi in caserma, a denunciare immediatamente quello che era successo, lo smarrimento, sì, dai carabinieri, che hanno contattato poi il servizio di raccolta rifiuti ed è stato individuato il camion che aveva già raccolto la spazzatura. Pazzesco. E alla fine, insomma, sono riusciti a recuperare questa busta contenente i soldi, e i soldi non erano smaciullati, erano tutti interi.
0: Ma la cosa che mi lascia un po' sorpreso positivamente è che comunque tra il dire e il fare sono passate 48 ore. Si parla di due giorni completi dove questa busta così vagava nell'etere e l'hanno comunque ritrovata. Cioè, pazzesco, io perdo una cosa, so già per certo che è persa per sempre. Questo succede a me nel privato, esatto, pensa a 7.000 euro.
1: Altri casi italiani particolari, lingotti d'oro, uno dei casi più clamorosi degli ultimi anni. Un uomo aveva gettato per errore un cofanetto contenente 20 lingotti d'oro, valore complessivo 120.000 euro. Grazie poi a videosorveglianza e ricostruzione dei percorsi, anche in questo caso i carabinieri sono riusciti a recuperarli. Eravamo a Porto Cesareo,
0: fanno le magie evidentemente. Denaro contante, i gioielli preziosi, documenti importanti, gli smartphone, i computer, hard disk, le chiavi soprattutto, anche gli occhiali, aggiungo anche quelli adesso durante l'estate, li appoggi da una parte, poi non li trovi più, li perdi o li butti totalmente, e collezioni e cimeli, dici sono lì, per come mai ce l'abbiamo a casa, ma sì, buttalo, poi in un secondo momento scopri del suo reale valore.
1: Mia mamma una volta buttò via delle bollette da pagare.
0: Brava, un'ottima idea.
1: E bene, anche delle chiavi è capitato più volte, almeno 2 o 3 volte io ricordo di andare a frugare i cassonetti. Scusa, per recuperare le chiavi.
0: Ma era voluta o?
1: No, chiaramente no, ma le bollette da pagare, quello è stato un bel momento.
0: E come avete fatto poi?
1: Non so, sai, tipo con i cosi per prendere i panni, come si chiamano? Quei bastoni col beccuccio per prendere
0: sì,
1: i panni.
0: Ah, la pinza finale.
1: Esatto, io mi ricordo sta scena, madre così, di mia mamma andava a pescare le bollette, le buste dentro il bidone.
0: Lo sporta a casa Sacchi. Veniamo invece da voi, avete mai buttato via per errore delle cose di valore? Come è andata a finire? Soprattutto, avete ritrovato tutto quanto oppure ormai perso per sempre?
1: Infatti. Se vi va di condividere la vostra storia, come sempre potete farlo con un bel messaggio vocale al 38822 38822.
0: Cercate bene, mi raccomando. Oh.

0: Guarda, c'è un'altra storia di amici che ci scrivono al 388-22-388-22 di tanti soldi buttati via. Per errore un mio collega buttò nella spazzatura una busta con migliaia di euro relativi a una raccolta fondi di beneficenza. Grazie all'amicizia con la persona che aveva ritirato la spazzatura abbiamo rovistato un intero camion che però aveva solo carta, cartone. Alla fine comunque abbiamo ritrovato la busta contenente i soldi.
1: Meno male, anche perché per una buona causa così sarebbe stato un male incredibile. Chi c'è invece? Sentiamo.
2: Ciao RDS, ciao. Mi chiamo Irene e vengo da Cassano Magnago e una volta avevo una carta Pokémon molto costosa che mia mamma, sistemando la mia camera, ha buttato per sbaglio e poi ha cercato di recuperarla ma non l'abbiamo più trovata e ha anche cercato nella spazzatura ma non è più riuscita a trovarla. Quindi ciao e un bacione.
1: Qui un disastro, saranno ancora in lutto adesso secondo me. No, tu ridi, ma guarda che queste carte da collezione, io lo ribadisco sempre, hanno un valore che per alcuni casistiche ti potresti comprare anche un bilocale e non sto esagerando.
0: Stavo dicendo quanto può valere una carta che puoi avere tranquillamente. Dipende. Tranquillamente 3-4 mila euro per dire
1: base. Poi dipende dalle condizioni, da quanti da quant'è la tiratura.
0: Però,
1: se è tanto
0: bilocale
1: limitata.
0: Dove, in campagna o in centro a Milano il bilocale?
1: Perché lì dipende. Inizia a trovarle, quando le trovi me le passi, poi ci penso io, stai tranquilla.
0: Le cose che avete buttato via per sbaglio, come è andata a finire, raccontatecelo con un vocale al 388-22-388-22.
1: Intanto c'è la nuova di Mr. Rain.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: The Bengals Walk Like an Egyptian su RDS.
1: Sento una S e io così l'ho presa al volo.
0: Allora, cose che avete buttato via per sbaglio, vi è capitato, siete riusciti a recuperare, come è andata a finire?
1: Chi c'è? Sentiamo.
2: Mio marito ha avuto la geniale idea di gettare nel cestino della carta la fede iniziale, perché si è lavato le mani, ha appoggiato la fede nella tasca dove aveva gli scontrini e l'ha arrotolata insieme agli scontrini della carta e l'ha buttata.
1: Cioè, capito? Finito tutto, finita la magia, Dio.
0: Beh, il matrimonio sarà proseguito in ogni caso, anche senza quel. Però è un grande classico.
1: Beh, avranno litigato parecchio, penso, no? Ma tu proprio lì dovevi andare a metterla a butta. Perché poi guarda che è questo che succede nella vita degli italiani, nel quotidiano. Non è che te la fa passare.
0: Mia mamma anni fa ha buttato una vecchia scatola del telefono fisso.
1: Sì.
0: Figurati, uno dice che cosa serve. Peccato che mio padre nel doppio fondo della scatola aveva nascosto 10.000 euro.
1: Bene.
0: Finiti in discarica. Finito tutto.
1: Hanno divorziato.
0: Chissà.
1: Finito tutto completamente. Sì. Le vostre storie 38822 38822.

0: su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
1: Ah no, io riparto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Oggetti buttati per errore e mai più ritrovati.
4: Dai, tu? Tu?
3: Io devo ancora cercare.
5: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Styles, American Girls su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, oggetti buttati per sbaglio, per errore, mai più ritrovati.
1: Sentiamo.
2: Ciao, sono Andrea da Varese. Guarda, noi una volta ci è capitato di buttare via una collina d'oro del battesimo di mio figlio.
0: No.
2: Fortunatamente ci è andata bene, la siamo riusciti a trovare in un sacchetto dell'immondizia dove l'avevamo lasciato.
0: Allora
2: è stato veramente un colpo di fortuna.
0: Sì, voleva uno nella vita, pam, c'è trovata. Fatta.
3: Vogliamo parlare della collezione di Topolino che avevo io.
0: Parliamo.
3: E avevo anche il numero 31, cioè vecchissimo, e mia madre li ha buttati clamorosamente via dicendomi: ma intanto non li leggevi.
1: Non li leggevi.
0: Colpo al cuore questo, sì. Pazzesco.
4: Sono Giovanna dalla provincia di Torino. Mio figlio a 10 anni montava e rimontava, smontava e rimontava il computer di seconda mano che gli avevo regalato.
0: Sì.
4: Un giorno, riordinando la sua camera, ho visto una busta di plastica, di nylon, piena di fili e pezzi.
0: Non lo dire.
4: Che io non sapevo assolutamente cosa fossero. E invece erano tutti componenti del computer che lui aveva appena acquistato qua e là sul mercati online, e io, pensando che fossero scarti, li ho buttati via.
0: Bene, perfetto, direi.
1: Immagino
0: fantastico.
1: Un ragazzo che dice, cioè, impazzito completamente.
0: Dovessero farlo a me, stammi lontano, stammi lontano.
5: Sono Giuseppe da Palo del Colle in provincia di Bari.
1: Ciao.
5: Mi avevano regalato per il mio 18° compleanno una serie di amici una tuta che io volevo, insomma, fortemente, e alla fine della festa mio padre ha pensato bene di prendere tutti gli incarti dei regali e metterli nel caminetto e dargli fuoco. In mezzo a quelli c'era anche la mia tuta.
1: No.
5: Ovviamente andata in fumo.
0: Ci ha preso fuoco la tuta. Poi nuova col cartellino e tutto.
1: Tra l'altro, sa, le tute che facevano una volta, sai, non è che era più cotone.
0: Ma stava a guardarle, pam, la fiammata.
1: Mamma
0: così.
1: Mia,
0: vabbè.
6: Eravamo al mare con i miei genitori. Mia mamma mette tutti i panni di 15 giorni di Liguria dentro, sporchi, dentro un sacco della spazzatura.
0: Già prevedo.
6: Sì, mio padre l'ultimo giorno prende i sacchi della spazzatura, li porta, li butta, torniamo a casa, mia mamma dice: ma i sacchi con i panni sporchi? E lui: io credevo fosse spazzatura, li ho buttati via.
1: Comunque,
6: vestiti miei, di mia madre, di mio padre,
0: tutta la family,
6: e nostri, di tre figli.
1: Comunque, due volte che due papà, mariti, prendono e decidono di loro iniziativa prendere e buttare via, due volte che non dovevano farlo.
0: Ho capito, fatelo voi allora la prossima volta. Non è che dobbiamo prenderci le colpe, cioè noi abbiamo l'iniziativa per favorire le situazioni al meglio e poi è sempre colpa nostra. Non ho capito questo mood.
1: È andata così, è
0: capito?
1: Testimonianza.
0: Può cambiare comunque.

0: DJ Flamenco Paranoia su RDS.
1: Grazie per aver condiviso con noi tutti i vostri messaggi vocali, le vostre storie. Nel frattempo sono arrivati anche i nostri amici Renzo Di Falco e Francesca
2: Ciao!
1: Manzini.
2: Ciao, ma dalla balenotte la manza da, non lo so, Renzo Di Falco toro scatenato.
3: Come toro, toro ci ha azzeccato
2: Di Falco
3: segno
2: scatenato, vedi, vedi.
1: Ma questi nickname così? Proprio
2: così, mi è presa così.
3: È in buona, oggi la Manzini c'ha...
2: Va bene che sono lunatica.
3: No, in buona nel senso che...
2: Però, insomma,
3: ottimista.
2: Carica.
1: Sarà il bel
2: sì,
1: tempo,
2: sì.
1: Sarà il sole. Menù di oggi.
3: Menù di oggi, beh, arriverà Monica Bellucci proprio
2: sì?
3: nel corso della prossima ora.
2: E poi parleremo di celebrities che non hanno Instagram. Poi c'è la sequenza.
3: Si può vivere anche senza social. Tipo la Manzini riuscirebbe a stare senza...
2: Sì, sì, ci adesso... sono stata 2 mesi.
3: Ah, ok. Se io adesso però vengo e ti spengo, ti cancello tutti i tuoi profili.
2: Ah, vabbè, mi fai un favore, non leggo più haters.
3: Lo faccio veramente.
2: Beh, fallo.
1: È una minaccia praticamente.
3: Sì, esatto.
2: Mi sta minacciando.
1: Va bene, vi lasciamo con Renzo Di Falco. Allora la Manza, grazie al Paguro in
2: ciao.
1: Regia, e grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie a Jason Gagliani, a domani, baci.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alle 16.57 troviamo in redazione Cristiano Di Cosimo con l'attualità di RDS e fatti principali dall'Italia e dal mondo. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Iran, Stati Uniti, accordo in bilico dopo l'attacco israeliano nella periferia sud di Beirut. Almeno 3 vittime, secondo media sauditi. Sarebbe morto anche un capo di Hezbollah. L'esercito di Teheran minaccia una risposta, mentre il capo negoziatore Ghalibaf accusa. È la dimostrazione che gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Raid dello Stato ebraico anche su un campo profughi a Gaza. Morti 4 palestinesi. Nel memorandum d'intesa l'Iran avrebbe accettato di non produrre o acquisire l'atomica. Nel documento si prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre Washington sospenderebbe il blocco navale sui porti iraniani con attuazione progressiva entro un mese. Polemiche per le parole di Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il generale ha detto che il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Dal PD si accusa di negazionismo patriarcale, mentre Giulia Bongiorno della Lega spera che non ci sia nostalgia del delitto d'onore. Se si pratica il Vangelo, il male crolla come una malattia finita, così Papa Leone introducendo la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice avverte.
5: Il figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali.
4: E c'è una dichiarazione di questi minuti di Donald Trump: vicini ad un accordo, ma l'attacco a Beirut non doveva accadere, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Lo sport, Formula 1, prima vittoria con la Ferrari per Lewis Hamilton. Il britannico vince il Gran Premio di Barcellona sul circuito di Montmeló davanti alla Mercedes di Russell e alla McLaren di Norris. Fuori il leader del mondiale Kimi Antonelli per un problema tecnico quando era secondo. Out anche Leclerc con l'altra monoposto del cavallino. I mondiali americani oggi due gare, alle 19 l'esordio per la Germania contro la nazionale caraibica di Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone. Questa è RDS.
6: Dimmi l'ora cantando.
3: Sono le 17 adesso.
7: Beh.
3: E poi siamo su RDS, Renzo Di Falco, sì. La deficiente della Manzini.
7: Ecco, l'ha detto lei, l'ha cantato
3: me
7: lei.
3: Me lo dico da sola, me sì. La canto e me la suono.
7: Grazie, è finito il singolo, no?
3: Sì, ma me lo metto su Instagram.
7: Qui cosa, questo pezzetto?
3: No, o non lo metto, no, sono una celebrity, se non faccio queste cose. Non lo dire mai, stiamo scherzando.
7: Profili molto attivi, però bisognerebbe capire come fare a vivere senza, come disattivarli. Ci sono tanti personaggi famosi che cerchiamo e però non hanno una pagina ufficiale. Fra poco ce ne occuperemo, eh.
3: Oh.
7: Intanto Madonna, la Isla Bonita.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Olivia so Dean. Easy.
1: Sì, questa è RDS. Buon pomeriggio a tutti. Siamo sempre noi. Salutiamo il paguro Alessio Rettaroli.
0: Ciao,
1: Renzo e Francesca. E attenzione, perché sembrerebbe più facile vivere con i social o senza social?
0: Allora, dipende dalla vita che fai. Nel senso, se sei una star internazionale e vuoi mantenere un pubblico attivo anche sui social per portartelo e ritrovartelo davanti ai tuoi live, sì. Se invece è talmente tanto il ritorno mediatico e presente e vivo che c'è quando fai un live, vuoi riposarti un po', staccare e non avere il contatto col social.
1: Lo sai che sono tante le star che hanno scelto dopo averlo provato, alcune anche per
0: l'hai
1: partito
0: preso.
1: L'hai
0: capito il concetto? Perché io non lo saprei ripetere.
1: No, ma non lo ripeto nemmeno io. Però era chiaro, prometto, prometto, giuro. Allora, no, ci sono molte star di Hollywood e non solo, che insomma fanno un lavoro pubblico, sono artisti, eccetera, che scelgono, che hanno scelto di vivere senza profili Instagram, TikTok, Facebook e quant'altro, dopo averlo provato, per proteggere la loro privacy, soprattutto la loro salute mentale. Tipo Jennifer Lawrence, lei vuole mantenere il suo riserbo più totale sulla vita privata e vuole anche proteggere i confini personali, che sono molto difficili, che vanno difesi quando hai una vita.
0: Mediaticamente
1: ecco,
0: sempre...
1: Brad Pitt, per esempio, lui dice: io la vita senza social per me è il massimo, non ho nemmeno voglia, curiosità o desiderio di farmi un profilo. Keanu Reeves, anche lui non sente il bisogno di condividere.
0: Leonardo DiCaprio.
1: Leo
0: DiCaprio. Quello si copre fino al naso.
1: Figurati. Scarlett Johansson, però mi viene in mente Leonardo DiCaprio, poi le ragazzette under 25, dove le
0: dove le trovi?
1: Non è uno da like, diciamo, a meno che poi non abbiano dei profili privati.
0: Si segue le VIP Tinder.
1: Sì, esatto.
0: Tinder
1: poi Robert Pattinson e Emma Stone sono noti proprio per tenere molto a distanza, diciamo, il mondo dei social, perché ci tengono la loro vita privata.
0: Sì.
1: Daniel Radcliffe, lui che ha avuto un grande successo da bambino con Harry Potter, crescendo non si è riuscito a scrollare da quel ruolo, però dice: non voglio avere a che fare con i commenti negativi degli haters, i commenti online, diciamo.
0: Pensa che tra un po' sentiremo Runway Lady Gaga tra un paio di brani, e mi sta venendo in mente un aneddoto quando vidi un documentario su lei, sulla sua vita, su come

0: stava crescendo e come è diventata tale, perché dice, c'è un momento in cui dice, guarda che questa cosa non la puoi pubblicare, ti seguono 127 sì. milioni di persone. Ah!
1: 127
0: scusa,
1: milioni.
0: Aveva chiesto scusa alla sua manager, non si era resa conto, perché a volte si condividono cose che devi sempre stare attenta al percepito poi che hanno.
1: Soprattutto a come arrivano quando hai una platea molto vasta. C'è anche Jacob Elordi, che è una delle star di Euphoria e anche del nuovo cinema americano, anche lui non ha. I social in Italia, per esempio, Maria De Filippi non ce l'ha. Beh, lei è abituata a aprire e chiudere buste,
0: certo,
1: evidentemente non le interessano i DM.
0: Appunto.
1: Tony Servillo, Mina anche non ce l'ha, anche se il suo team discografico comunque le cura le PR.
0: Se ne curano abbastanza.
1: È vero. Roberto Benigni, anche lui non ha mai ceduto al fascino dei social, e Paolo Conte, insomma, tra i tanti. Per
0: grande.
1: Cui sappiate che nel caso li cercaste, i profili che trovate di questi personaggi che abbiamo menzionato sono pagine unofficial, come si
0: quindi
1: dice.
0: Quindi sono brutti.
1: E quindi non potete assolutamente trovare informazioni su di loro. Vabbè, è giusto anche lanciare una challenge, no?
0: Lanciamo una challenge.
1: Vuole scomparire dai social per almeno 4 ore
0: beh,
1: oggi.
0: Beh, non mi dispiacerebbe.
1: Cioè, fino alle 21?
0: Vorrei.
1: Non posterai
0: sempre
1: nulla?
0: Sempre l'ansia dei contenuti da mettere, mannaggia.
1: No,
0: è lavoro.

0: con Into the Runway, Runway Lady Gaga, una persona veramente molto meravigliosa. Sono Lily Gruber Manza e volevo comunicare che Francesca Manzini ha disattivato i social solo per un minuto.
1: Ah, ecco, per questo, ma chi ci crede? Ma no, poi dedicare che... una puntata di 8:30 a questa 8 notizia.
0: Cioè, dai, veramente 17:17.
1: 9:05, vabbè. Allora, siate con noi fino alle 21, attenzione, sì, perché una che c'ha i social, anche se c'ha un modo di gestirli come una grande star, è Monica Bellucci.
0: È Monica Bellucci.
1: E non manca anche oggi.
0: E mi raccomando, dite ciao Monica, non ciao Francesca.
1: Esatto, perché lei appunto si trasformerà fra poco. Quindi, se volete giocare e vincere la RDS Bag, cominciate a scrivere: voglio giocare con Monica.
0: 3882 3882. Nel frattempo, una sequenza mixata.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3%.

0: sconto annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 17:20 di questa domenica, insieme a Renzo e Francesca, sull'unica 100% grandi successi, arrivano i quattro in fila, la nostra sequenza mixata di Maurizio Rocca, che inizia con Talk to You.
2: Il volume della tua estate

0: Night, James Blunt su RDS, ha chiuso la sequenza mixata. È in arrivo agli studi di RDS Roma, sì. Monica Bellucci.
1: Voi non potete immaginare l'entourage che ha Monica, cioè per fare questi pochi minuti di programma, col gioco, diciamo che voglio giocare con Monica, c'è praticamente un mastro di gente incredibile.
0: Incredibile.
1: Sventolano tappeti rossi, li stendono.
0: Sì, c'è tutta una roba. 388-22-388-22, voglio giocare con Monica.
1: Esatto, e quindi se volete giocare con Monica, scrivete e soprattutto provate a vincere la RDS.
0: Dai!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: La regia di Versailles pare abbia 5 copie nel mondo.
1: Addirittura?
3: Sì.
1: E come le riconosci?
3: Non lo so.
1: Le altre 4 non ho idea.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ciao, e vincere le 3DS bag, capiscimi, al 3 8 8 2 3 8 8 2 vuoi giocare con Monica, dai.

0: Confidential Sombre su RDS.
1: Oh, siamo
0: arrivata.
1: Pronti, è arrivata.
0: Ma Sombre che siamo pronti.
1: Sombre che siamo
2: pronti. Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovineranno?
1: Addirittura la Manzini ha fatto la coreografia pure della sigla della Bellucci che avete visto e guardate in televisione 265 del digitale terrestre. Io traduco più che altro. Allora, cara Monica, come stai? Bene?
0: Ciuccio bene.
1: Tutto bene. Sì, molto bene. Non ha vacanze ancora niente, vero?
0: No. E voi ciucci bene?
1: Sì. Allora, ti presento Francesco e Gaia. Sono due addirittura. Pensa un po'. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
1: Come state?
3: Ciao. Tutto bene.
0: Bene. Loro sono di Paravenzi, perché se sbaglia uno inizia l'altro. Vabbè,
1: sì.
0: È meglio così.
1: È come se avessero l'aiuto da casa, no?
0: L'aiuto da casa.
1: Allora. Mi sa che ce l'hanno in macchina l'aiuto. Dove state andando?
0: Esatto.
3: Ah, adesso ci siamo fermati in un parcheggio, siamo a Torino.
0: Vi infracciavate, bravi.
1: No, che c'entra?
0: Viva
1: adesso
0: l'amore e basta la guerra.
1: Le 5 del pomeriggio.
0: Allora,
1: cari Francesco e Gaia, giocate insieme, in coppia, mi raccomando. Voi avete due tentativi, quindi sentite bene quello che dice la nostra Monica. Stavo per già svelare la soluzione, però vedi, mi incarto anch'io. Però avete due possibilità, significa che dovete buttarvi, anche se non capite, buttatevi, anche se prendete fischi per fiaschi, perché poi dovremmo passare la parola agli altri ascoltatori se non vincete, va bene?
3: Va benissimo.
1: Pronti? Orecchie ben aperte? Prego, Monica.
3: Siamo pronti.
0: Agnelisa stasera a Genova.
3: Oddio.
1: Buttatevi.
3: Stasera...
1: che avete...
4: Genova.
3: Siamo a Genova.
0: Ultimo tentativo. Annalisa stasera a Genova.
3: Annalisa?
0: Sì.
3: Stasera?
0: Sì.
3: È a Genova.
0: Sì! Sì!
1: Abbastanza facile. Sì, è Annalisa a Genova.
0: Pensa che l'altra voleva essere Annalisa San Siro, non ci sarebbe.
1: Annalisa San Siro. Ma l'abbiamo fatto in onore del fatto che stasera c'è la prima data dell'RDS Summer Festival proprio a Genova.
0: C'è
1: Annalisa.
0: La nostra Nali.
1: È nella nostra, diciamo, line up.
0: Esatto. Allora, urlo di gioia, Francesco e Gaia.
3: Sì.
0: Ammazza,
1: rispompi, ma che è sta roba?
0: Ma che è? Rifatelo.
1: Dai, fatelo un'altra volta.
3: No, ragazzi, siamo troppo contenti, veramente. Vi aspettiamo sempre.
0: Pensa quando si sposano, vuoi sposarti?
1: Comunque tranquilli, perché vi arriva lo stesso la RDS bag, dovete condividerla, va bene?
4: Va bene,
3: va bene.
1: Ciao ragazzi.
0: Tutto vostro, ciao.
1: È tutta vostra, grazie Monica. Grazie.
3: Ciao.
4: Ciao, grazie.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, droga.
0: Dolce Nera, Epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera. Resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Grande, Elisa su RDS con l'amore è, e noi abbiamo scoperto la frase di oggi di Monica Bellucci che era: stasera Annalisa è a Genova.
1: È a Genova, sì,
0: in
1: perché?
0: Tanti avete indovinato. Perché?
1: Perché?
0: Perché questo è il weekend della prima tappa dell'RDS Summer Festival.
1: L'appuntamento è a Genova in Piazza della Vittoria già dalle 16 per l'apertura del nostro villaggio e aspettare insieme il grande live serale con tutti i vostri artisti preferiti.
0: E allora poi vi ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma per vivere l'evento in prima fila dovete scaricare l'app di RDS e acquistare ovviamente l'esclusivo Summer Kit in modo di poter vivere tutta l'experience di uno spettacolo pazzesco. La prima di quattro date che poi insomma vi diremo dove saranno.

0: con Kendrick Lamar su RDS. Chiudono questa prima ora insieme, ce ne aspettano altre tre, ecco, fino alle 9 con Renzo Di Falco.
1: Francesca Manzini, siamo sempre noi, vi accompagniamo anche nella prossima ora, e direi che sarebbe carino andare a un centro commerciale, perché in questo centro commerciale possono succedere cose incredibili.
0: È già partito Black Friday?
1: No, non per quello. No, però okay, insomma c'è una corsa verso qualcuno.
0: No, io correre no, fammi camminare, ma correre.
1: So bene i tuoi trascorsi con la corsa.
0: Ecco, grazie.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Abbiamo bisogno di capire cosa accade in Italia e nel mondo, il quadro dell'attualità internazionale e ovviamente di casa nostra, con Cristiano Di Cosimo. Sentiamo.
4: Buonasera. Medio Oriente, l'attacco di questa mattina a Beirut non si sarebbe dovuto verificare, soprattutto quando siamo così vicini ad un accordo di pace con l'Iran. Parole di Donald Trump sul raid di Israele con tre vittime nel giorno in cui si attende la firma dell'intesa. Nel memorandum no all'atomica per Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz con la sospensione del blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. La politica italiana si confronta al forum in masseria a Manduria sul rapporto tra il governo Meloni e il capo della Casa Bianca. Il leader del 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica.
5: Siamo stati mollati da Trump dopo avergli fatto una corte sfrenata, è stato solo un voto a perdere, non abbiamo ottenuto nulla. E alla fine che hai avuto da Trump? Visto che ti sei predisposto a cogliere tutto, il giorno che gli hai detto di no ti ha mollato.
4: Ora contiamo molto di più sul palcoscenico internazionale, replica dal meeting in Salento il ministro degli esteri Antonio Tajani.
6: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppe da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
4: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. A bufera sulle parole di Roberto Vannacci all'Assemblea di Futuro Nazionale. Il centro-sinistra attacca, il padre di una vittima, Ilaria Sula, chiede più rispetto. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, sottolinea la leghista Buongiorno. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
7: Dopo due secondi posti consecutivi è arrivato il primo successo con la Ferrari per Lewis Hamilton a Barcellona, dominio dell'inglese sette volte campione del mondo, a quasi due anni dalla sua ultima vittoria nel 2024 a Spa con la Mercedes, nell'anno dell'ultimo successo Ferrari con Carlos Sainz in Messico. Sul podio anche Russell e Lando Norris, e si interrompe dopo cinque primi posti consecutivi la striscia di Kimi Antonelli, tradito dal cedimento di un'ala quando era secondo e aveva superato il compagno di team. Fuori anche Leclerc. Antonelli resta al comando della classifica piloti con 156 punti, al secondo posto proprio Hamilton a quota 90. Successo Toyota nella 24 ore di Le Mans con l'equipaggio Kobayashi De Vries Conway. Negli Stati Uniti l'interminabile festa di New York per il titolo NBA dei Knicks dopo 53 anni e il mondiale di calcio. Alle 19 ora italiana a Houston debutta la Germania contro Curaçao, alle 22 a Dallas, Olanda, Giappone. Questa è RDS.
0: Ma buon pomeriggio, sono le 18.
1: Ma sì, diciamo anche buonasera. Ma
0: buonasera,
1: in fondo, questa
0: buonanotte.
1: È anche l'ora dell'aperitivo.
0: Certo,
1: no? Perché
0: happy
1: spiaggia,
0: hour.
1: Per chi ovviamente per chi è in
0: sì,
1: vacanza.
0: Ma tu mi vuoi portare in centro commerciale?
1: A prendere un po' di fresco. Salutiamo
0: vabbè,
1: tutti
0: sicuro.
1: Quelli che lavorano.
0: Ma qua non ci manca l'aria condizionata. Ciao, che ci state ascoltando, state ciao. Comprando cose e schiavizzando i vostri mariti.
1: Ma no, schiavizzando. Ah, certo, poverini. Sì. Ma i mariti si siedono sulle panchine che
0: sì,
1: stanno esattamente fuori, prendono un gelato, un caffè e passa.
0: Siamo sul 265 dei digitali terrestre, sì. Scaricate l'app RDS Social TV Mobile, ora
1: giusto.
0: C'è la sequenza mixata. Renzo, quanto sei buono oggi.
1: Grazie, come mai?
0: È una roba, questa camicia.
1: Ah, vedi?
0: Mi trovi buona.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Maledetto me, c'è Fulminacci a chiudere la sequenza mixata. Sono le 6:14 in questo momento. Buona domenica a tutti da RDS.
1: Buona domenica da RDS. E adesso arriviamo alle casse.
0: Sì, andiamo alle casse del centro commerciale, perché insomma sono luoghi, centri commerciali, soprattutto d'estate, nei quali vai e prendi un po' di fresco. Puoi comprare, no? Puoi fare i tuoi acquisti tranquillo e c'hai sicuramente l'aria condizionata, no? Gratis.
1: Sì, molti se ne approfittano per quello.
0: Sì, è vero. C'è
1: cioè,
0: gente che
1: fa tutto il traffico,
0: fa tutto il giorno lì per prendere il fresco. È così, però
1: un condizionatore, no?
0: È vero. Può succedere anche che al centro commerciale incontri, avvisti una star, un personaggio famoso, un grande calciatore e lì si crea la ressa.
1: Il panico.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento.

0: evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Poco un incontro incredibile in un centro commerciale, ne sapremo tra pochissimo. Ora Aperture Harry Styles su RDS.

0: Take Me Home Just Clean tra i grandi successi di RDS. Allora andiamo in un centro commerciale americano dove si è creata questa calca incredibile quando qualcuno ha cominciato a sussurrare, a dire:
1: guarda, c'è
0: Neymar.
1: Che stava facendo?
0: È un grande calciatore brasiliano. Pensa che è stato considerato l'erede di.

0: di Pelé, per dire.
1: Pensa
0: comunque,
1: te.
0: Insomma, è uno veramente dei grandi del
1: calcio. Non l'avrei Neymar detto.
0: Cioè, ecco, allora, lui a un certo punto lo vedono e dicono: sta facendo un giro per negozi, seguiamolo.
1: Allora
0: la gente è impazzita, ha cominciato a seguirlo. Qualcuno addirittura ha cominciato a correre, urlando, indicandolo e quindi mettendo tra virgolette in allarme gli altri. Si è creata una vera e propria calca proprio per seguire lui, che si gira e riprende tutto col telefono. E si gira, però, qualcuno vede bene che non è Neymar, ma è
1: un sosia,
0: Oliver, che è praticamente il suo sosia ufficiale. Perché? Perché è molto somigliante e perché era vestito, cioè aveva praticamente la maglia del Brasile, la divisa, diciamo.
1: Quindi dice: io voglio andare a un centro commerciale, ne vado a un altro, tu intanto vai in questo, così tutti
0: vanno. Tu dici depista in questo
1: non
0: senso.
1: È male, depistato.
0: Non lo so se l'ha fatto così per quello.
1: Dribblato.
0: Però insomma è così, in linguaggio calcistico, sì, ha fatto confondere tutti. Addirittura è intervenuta la sicurezza pesante, cioè proprio quella a livello. Non è la prima volta che accade che un personaggio che è simile, che somiglia a un VIP.
1: Sì, succede anche a me.
0: Perché ti prendono?
1: Per
0: quella del GF. Ah no, pensiamo. Ok. Beh, allora, per esempio, è accaduto qualche tempo fa un esperimento di un canale YouTube, una sosia di Anna Pepe.
1: Ah, pensavo Pettinelli.
0: No, la Pettinelli no, non ha sosia la Pettinelli.
1: È unica.
0: Anche vocalmente, difficile da imitare. Beh, una sosia della rapper Anna Pepe è stata portata in giro e pensate che i fan la fermavano, erano convinti che fosse lei, cioè non si sono accorti della sostituzione.
1: No,
0: e capita a Tom Cruise, capita una ragazza che è diventata famosa per essere molto simile a Emma Watson, la protagonista.
1: Come
0: l'attrice
1: no?
0: di Harry Potter, e addirittura i fan più accaniti, incontrandola per strada, non riuscivano a distinguerla. Quindi insomma, queste sono delle cose che generano poi delle reazioni incredibili da parte dei fan. Allora vogliamo capire, magari anche a voi, quando è capitato che avete preso una toppa clamorosa scambiando delle
1: una
0: persone
1: volta
0: sconosciute.
1: Ho confuso Danny DeVito con Magalli.
0: Non so chi può essere contento dei due, insomma.
1: Beh, Danny DeVito, dai.
0: Vabbè, comunque,
1: sarà fiero di essere
0: in questo
1: Magalli.
0: Caso è uno scambio di persona.
1: Certo.
0: Ecco, però magari può capitare invece di prendere delle persone sconosciute e credere che siano dei VIP.
1: Allora, a voi è capitato? Raccontateci chi avete scambiato. Per chi? Al 388-22-388-22. Nel frattempo la nuova di Dolce Nera, Epopea.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Dolce Nera, Epopea.

0: You Make Me Feel, Michael Jackson su RDS, tra l'altro ancora al cinema, io lo devo ancora andare a vedere, sono una disgraziata.
1: Sì, tu ti sei persa un po' di uscite cinematografiche. Allora, non ti sarai persa però il momento in cui c'è Neymar a un centro commerciale americano, si crea una calca incredibile di gente che lo insegue, addirittura lui si gira, in realtà il suo sosia ufficiale, perché aveva una maglia e poi ovviamente insomma faceva confondere perché era proprio la maglia della nazionale brasiliana.
0: Cioè, dopo te ti metti la maglia.

0: fa un po' apposta, perché poi diventa virale come è accaduto, è dovuta anche intervenire la sicurezza. Ci sono volte nelle quali vi è capitato che avete preso una toppa o magari qualcuno l'ha presa per voi, scambiandovi per personaggi famosi o viceversa?
1: Io ho una sorella che quando era giovane assomigliava moltissimo a Edwige Fenech.
2: Bella!
1: E un giorno, mentre era a Porto Ercole, che passeggiava con il suo fidanzato, diventato poi attuale marito, le hanno chiesto l'autografo. E lei a dire che non era Edwige Fenech, ma non le hanno creduto.
0: Vedi.
2: Povera.
0: Sembrava un gesto di superiorità, come
2: immagini,
0: dire, no, non sono io.
2: Pure strombola questa, neanche se mi fa l'autografo.
0: Se la tira,
2: dice, ma non sono io.
0: Se la tira.
2: Vabbè, questi altri messaggi li vogliamo sentire al 38822 38822.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
12: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
0: Vi è capitato di scambiare persone sconosciute che somigliavano magari a dei personaggi famosi proprio per dei VIP? 38822 38822.
14: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Nelle canzoni l'ha iniziata Anna Mena.
1: Ah, pensavo Blanco. Michelangelo. Anche.
0: Sì, però quella è una, diciamo, è una citazione, effettivamente.
1: Ecco, okay.
0: Ci sta, però.
1: Beh,
0: ci
1: anche
0: sta.
1: Britney, Britney Beach.
0: È vero, è vero, effettivamente. Allora, personaggi che insomma non erano in realtà i VIP che immaginavate.
1: Sosia tra voi, ecco. Vogliamo succede, sentirvi, dai.
2: Il mio fidanzato è identico a Eros Ramazzotti.
1: Oddio.
2: Uguale, cioè gli somiglia in una maniera incredibile. Voi non avete idea delle persone, visto che poi siamo a Roma, Eros è romano, quante persone lo fermano, gli chiedono foto, autografo, anche perché anche lui gira spesso con il cappellino.
1: Che
2: non ne posso più, il problema è che ne sono amici e lui in sicché.
1: Cioè questo è come, che ne so, gli dice lei ti amo e lui sta con un io, sta con un a, gli risponde lui.
0: Cioè Lorenzo dice, recentemente una ragazza mi ha chiesto se poteva fare una foto con me perché pensava che fossi argentero, anche se secondo me non è vero.
1: Vabbè, se l'hai stato visto, oro, che ti frega, dai.
3: Ciao Francesca, ciao Renzo,
0: ciao.
3: Sono Raffaella. Una volta, veramente ve lo giuro, non lo sto inventando, location da sogno, eravamo nel bar dove avevano girato a Hermosa Beach, credo fosse, vicino a Los Angeles, dove avevano girato alcune scene di La La Land. Ed ero io lì col mio fidanzato che ballavamo, ad un certo punto ci si avvicinano dei ragazzi e ci chiedono in inglese, ma voi siete delle persone famose? In generale così, evidentemente lo stile italiano non passa inosservato.
1: Comunque, Italia, no, non La La Land. Famosi,
3: eravamo solo noi.
0: Eravate ciao, voi, quindi non eravate Emma Stone e Ryan Gosling.
1: No, erano Raffaella
0: e avevano l'allure, l'allure però di... L'allure ti piace. Allora, mi segnalano anche, questa cosa è pazzesca, che è l'applauso per la mia,
1: sì,
0: il mio
1: per
0: francese.
1: Il francese.
0: Mi segnalano Sosia Di Malgioglio, che si vede anche sui social, vestito di rosso con i suoi abiti e il suo stile inconfondibile, anche col ciuffo uguale,
1: mio Dio,
0: che però si accompagna a una cubista e è attorniato dal pubblico mentre fa, invece di cantare, fa il vocalist di quelli belli tosti da discoteca su pezzi non troppo eleganti, diciamo.
1: Ah.
0: Se vi capita, quello è il Malgioglio
1: fake. Quello è il Sosia, è il Malgioglio fake.
0: E siccome Cristiano gli farà causa, perché...
1: E dirà, e mi sono innamorato querelandoti.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Francesco Gabbani su RDS. Allora, basta assomigliare minimamente a un VIP, accompagnarsi a dei bodyguard, state tranquilli che la gente
1: Gabbani
0: si fionderà.
1: Gabbani per esempio è simile a Celentano,
0: ma anche a Marco Columbro, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. L'ho fatto come esperimento un ragazzo americano che era un socio di Justin Bieber, risultato il caos totale a Times Square in vari centri commerciali, per dire. Ma anche a voi è capitato di essere scambiati per qualcuno di famoso?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, tempo fa, quando ero a Reggio Emilia, ero in farmacia appunto e la farmacista mi fa: ti chiami Jenny? E io: no, mi chiamo Jessica. Ah no, scusami, scusami, perché ti ho scambiato per Jenny B.
3: Dammi solo un minuto.
2: Ecco, una famosa cantante, famosa negli anni 90-2000, anche lei originaria di Reggio Emilia, insomma è stata un siparietto simpatico, mi ha fatto anche onore perché Jenny B, gran bella ragazza.
1: Certo.
2: Ciao, Jessica dalla provincia di Milano.

0: Celestial con Ed Sheeran su RDS. Ecco, siamo.
1: Si chiude un'ora e se ne riapre un'altra, diventiamo molto, molto marzulliani. E quindi noi vi diciamo ciaone, ci ritroviamo alle 7.
0: Aspetta,
1: che è
0: però,
1: news.
0: Fammi dire, sai chi torna?
1: Chi torna?
0: Torna uno che ha fatto una collab con Beyoncé e dobbiamo un po' capire anche i segreti di questo featuring.
1: On va parler de Beyoncé, très bien.
0: Ah, vedi, pure il francese.
1: Ma
0: wow.
1: Certo, qua si è mastica tutto.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alle 18.59 troviamo Gianluca Teodori in redazione con l'attualità di RDS e i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera. Con l'Iran l'accordo si firma oggi entro 2-3 ore, dichiara Trump al sito Axios. Intesa di nuovo in bilico dopo l'attacco israeliano in Libano, non si sarebbe dovuto verificare, aveva detto in precedenza il presidente degli Stati Uniti. Si contano 3 vittime a Beirut e Teheran minaccia una forte risposta contro Israele. Per l'80° compleanno dell'inquilino della Casa Bianca, anche la telefonata di

0: Putin, quasi un'ora di contatto con Trump che ha annunciato presto l'invio di negoziatori a Mosca. La domenica della politica con Vannacci contro il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. Le parole del generale all'Assemblea di Futuro Nazionale, reazioni dal centro-destra e dal centro-sinistra. La cronaca, incidente in montagna, perdono la vita due alpinisti sul versante vicentino del Monte Pasubio, tratto in salvo il terzo componente della cordata. Il referendum sulla popolazione in Svizzera vince il no al limite dei 10 milioni di abitanti entro il 2050, percentuale 54.8. La crisi medio orientale frena la domanda di viaggi all'estero, comportando un abbassamento dei prezzi dei voli. Ad agosto con 173 euro si raggiunge Santorini da Milano, meno 56,5% rispetto allo scorso anno secondo Assoutenti. A RDS il presidente Gabriele Melluso spiega.
1: Si registra un forte calo dei prezzi dei voli verso molte destinazioni estere, con biglietti che costano in media il 23% in meno rispetto all'anno scorso. La minore domanda di viaggio all'estero ha infatti determinato una riduzione delle tariffe aeree, rendendo più convenienti anche mete tradizionalmente molto richieste.
0: Lo sport con la Formula 1, primo successo ferrarista di Lewis Hamilton a Barcellona, e 7 volte campione del mondo e il team del Cavallino ritrovano la vittoria dopo 2 anni di attesa. Sul podio Russell e Norris, ritiro per Kimi Antonelli, leader del mondiale, fuori anche Charles Leclerc. I mondiali di calcio, in campo la Germania al debutto contro Curaçao a Houston alle 22 ora italiana a Dallas, Olanda contro Giappone. Questa è RDS.
2: Buonasera, sono le 19.02 minuti, ciao, sono Falchex.
3: Oh, bentornata.
2: Come sei hawaiano con questa camicia a fiori, quasi mi pari ci sardella.
3: Mi ci vede male, cara Falchex, non è hawaiano la fantasia, ma lo decideranno cos'è gli ascoltatori di RDS che si sintonizzano e soprattutto che guardano il 265 di RDS.
2: Perfetto, sono molto contenta.
3: Dopo questa figura, Barbina, se ne vada pure, mi lasci
2: mi
3: la Manzini.
2: Mi chiamo Francesca, grazie. Non Barbina.
3: Dai, Francesca Manzina.
2: Francesca Manzina vi dice che tra un po' c'è la camicia negra,
3: sì,
2: e che
3: esatto,
2: tra un po' parleremo di un famoso, di un featuring in particolare.
3: Sì, che sta destando molto lo scalpore nel mondo della musica.
2: Desta, desta.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: E Shabusi ha qualcosa da rivelarci in merito alla collaborazione con Beyoncé, perché nel 2024 pubblica A Bar Song Tipsy, un successo planetario capace di accumulare oltre 1 miliardo di streaming e diventare uno dei tormentoni dell'anno. Nello stesso poi collabora in ben 2 tracce dell'album Cowboy Carter di Beyoncé, ed era dal 2018 che Colin Shabusi, in arte Shabusi appunto, cercava di emergere in modo unico, fondendo l'hip hop con il country rock e l'alt pop, con il brano Start a Riot, incluso nella colonna sonora del film Spider-Man Un Nuovo Universo. Diventato poi il primo artista uomo nero a guidare contemporaneamente sia l'Hot 100 sia l'Hot Country Song di Billboard a inizio 2026, così poi cosa succede? Che si consacra definitivamente vincendo il suo primo Grammy Award grazie al brano Amen con Jelly Roll. Ora l'artista che ha ridefinito la country music contemporanea abbattendo storiche barriere culturali e commerciali, dopo aver pubblicato il nuovo singolo Cowgirl che anticipa il suo prossimo e attesissimo concept album di Outlaw Sherry Lee and the Other Western Tales, in uscita a fine luglio, ha svelato finalmente i segreti della sua collaborazione con Beyoncé.

0: Giusy ha raccontato che pur avendo registrato due strofe per due pezzi, Spaghetti e Sweet Honey Bucking, non era sicuro di rientrare poi nella tracklist finale dell'album di Beyoncé, che poi non solo non ha modificato niente delle sue registrazioni, ma gli ha dato anche una spinta proprio con la sua approvazione e il suo esempio. Lui aveva un po' paura, no, che qualcosa cassasse lei delle sue performance. Ho appreso da lei molto sull'etica del lavoro e sull'importanza cruciale di rimanere costantemente ispirati a livello creativo, ha detto. Lavorare con Beyoncé è stato un momento da pizzicotto, tipo, no, di risveglio assoluto, perché ha detto: il mondo è pieno di meraviglie e misteri e come l'artista ora l'unica cosa in cui credo è l'infinito.
1: Eh già. RDS Music for You. Music for You.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, Businessman. Come un vero businessman. Mr. Rain, lunedì nero.

0: Erica in Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: su RDS.
1: Allora, questa è l'ora dell'aperitivo, no? In cui si comincia a pensare anche a cosa si mangia stasera, dove andiamo, restiamo a casa.
0: Io mi faccio una bistecca.
1: Andiamo al ristorante, dove la fai sta bistecca? Chi te la cucina? Chi te
0: la prepara? Fabio, il ristorante.
1: Ok, bene. Che rapporto hai col frigorifero?
0: È buono perché pago niente di... non lo uso.
1: Hai frigorifero?
0: Sì, certo che lo uso, però insomma.
1: Allora, sai bene gli alimenti come si conservano, dove, quanto e perché?
0: Sì, la frutta fuori, la verdura anche, pomodori soprattutto, perché magari possono marcire subito. Le uova è un caso che bisogna tenerle in frigo, bisogna tenerle fuori.
1: Sì, vabbè.
0: Tu mi stai chiedendo, ti rispondo.
1: Non è un'intervista, nemmeno un quiz, però fra poco cercheremo di capire, al di là del rapporto della Manzini col frigorifero, come gli italiani, diciamo, riescono a destreggiarsi fra uova, cioccolato e caffè, e se vanno fuori o dentro il frigo.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai. Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
3: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
4: Disney e Pixar presentano
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali.

0: Creda più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Uso e consumo del frigo, capiremo più tardi. Ora invece ci godiamo una bella sequenza mixata. Quattro successi in fila, qui, solo su RDS 100%. Grandi successi. The summer hit.
6: Scusa amore, ma non lo sapevo. Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.

0: Ti chiami Jenny? Perché ti ho scambiato per Jenny B.
1: Sì.
2: È proprio lei.
1: Abbiamo fatto tanto
2: ancora,
1: che l'abbiamo richiamata. Pensate un po', a chiudere la nostra sequenza mixata su RDS, ovviamente con insomma, il pezzo di Jenny B, voce, lead vocal del, dei grandi successi anche
2: dei gemelli diversi.
1: E non solo. Allora, siamo noi, Francesca e Renzo, siamo noi, fra poco.

0: Apriamo il frigorifero e capiamo bene dove vanno questi benedetti alimenti, come vanno conservati. Faremo un quiz alla Manzini e il suo rapporto con il frigorifero. L'abbiamo visto anche nella casa, no?
1: Infatti, di notte soprattutto mangiavo wurstel, salame, cose.
0: State con noi.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Frigorifero, lo apriamo, così decidiamo anche che cosa mangiare stasera, cosa preparare eventualmente,
4: non lo so.
3: Ma soprattutto dove mettere sti benedetti alimenti, fuori o dentro?

0: mortali Achille Lauro. Ecco, tanti comuni invece mortali hanno da che lottare, ecco, sì, con il frigo.
1: E ci sono tanti
0: cosa
1: luoghi comuni.
0: Cosa va messo fuori, cosa va lasciato dentro e cosa, mamma mia.
1: E metti e togli, come funziona?
0: Metti la cera e togli la cera, togli la cera e metti
1: allora,
0: la cera.
1: Sì, perché il frigorifero un po' cioè, ha risolto la vita sicuramente, no? Però ci ha creato anche determinati dubbi. Bisogna fare dei distinguo soprattutto sulle cose che mettiamo dentro. Tipo, ecco il nostro quiz sulla manza e il frigorifero. Le uova, vai, vanno dentro o fuori?
0: Allora, ho saputo dopo tanto tempo in una casa che vanno tenute fuori.
1: Allora, la confusione parte dal fatto che al supermercato le troviamo fuori, quindi diciamo sugli scaffali, e quindi pensiamo che magari anche a casa dovrebbero stare a temperatura ambiente,
0: certo,
1: perché i gusci hanno una barriera naturale contro i batteri, soprattutto. Sì.

0: contro la salmonella, sì, che gli permette, diciamo, di conservarsi ovunque. Però metterle in frigorifero in realtà rallenta la crescita dei batteri e le fa conservare più a lungo. Ecco perché a casa bisognerebbe metterle in frigorifero.
1: Vabbè, ma ragazzi, già quando andiamo in giro per strada prenderemo milioni di batteri,
0: vabbè,
1: che neanche
0: adesso
1: conosciamo.
0: Non per
1: ma no,
0: questo
1: vabbè,
0: dobbiamo a casa sfasciarci.
1: Non voglio fare,
0: diciamo,
1: la bassettanza, però.
0: Dove vanno i pomodori, per esempio?
1: I pomodori vanno fuori, fuori, perché dentro il frigo troppo tempo marciscono.
0: Brava, il freddo rallenta la maturazione e lo sviluppo dei sapori e li rende anche farinosi, quindi
1: sì,
0: si sgranano,
1: sì, sì,
0: diciamo.
1: Brutto, bene, bene.
0: Banane, frigo o fuori?
1: Fuori.
0: Brava. Ecco, che se vedi, vuoi l'aiuto da casa? Vuoi?
1: No, ciao Jerry. No, no, no, vanno fuori,
0: sì,
1: perché anche qui anch'esse possono marcire.
0: Perché è
1: dentro
0: un frutto tropicale,
1: certo,
0: come tutti i frutti tropicali, non ama il freddo, quindi metterla in frigorifero che cosa fa? Causa l'ossidazione, quindi l'annerimento della buccia esterna, che poi diciamo anche le banane nere, non è che perché sono brutte da vedere non si
1: sempre
0: possono mangiare.
1: Esatto, non sempre. Quando sono macchioline tipo pua va bene, quando è troppo nera.
0: Una banana pua.
1: Una banana pua.
0: Esatto. Patate.
1: Patate fuori.
0: Fuori dal frigorifero?
1: Fuori dal frigorifero.
0: Beh, giusto.
1: Vanno,
0: esatto,
1: tenute nella
0: altrimenti
1: cesta.
0: Altrimenti si raggrinziscono.
1: Certo, e poi crescono, e poi non troppo però fuori dalla cesta, usatele.
0: Sì.
1: Perché altrimenti possono germogliare delle cose
0: un po' strane.
1: No,
0: cioè,
1: sì,
0: sì, che fanno,
1: cioè,
0: anche
1: tipo,
0: male.
1: Molto,
0: sì,
1: sì, male,
0: è vero,
1: molto male.
0: Caffè macinato, per esempio, per chi lo conserva, che magari non ha le cialde o le capsule, no, delle macchinette, va in frigo sì o no?
1: No.
0: Brava!
1: Non
0: perché perdiamo
1: frigo
0: gli aromi, rischiamo poi di farli anche
1: ma
0: assorbire.
1: Ma io sono pazzesca!
0: diciamo, gli odori di altri cibi. Quindi
1: vai,
0: si
1: vai,
0: contamina.
1: Continua,
0: un
1: mi piace, vai.
0: Perché per questo anche il caffè macinato va tenuto in un contenitore chiuso, oscurato,
1: sì,
0: addirittura,
1: sì,
0: riposto,
1: sì,
0: in un luogo,
1: sì,
0: fresco,
1: sì,
0: e asciutto. Chiudiamo col cioccolato, che,
1: beh,
0: è molto delicata la questione, no?
1: Cioè, se è estate in frigo, se è inverno fuori.
0: Sì, ma ti rispondo: se fa troppo caldo si scioglie, se fa troppo freddo si rovina e si crea quella,
1: sì,
0: patina bianca.
1: Sì, si diventa tipo patina bianca.
0: Ecco, quindi la soluzione sai qual è?
1: Non
0: è
1: comprarlo.
0: Sempre la stessa solfa, ah, metterlo in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce, ma che non sia il frigorifero, sia d'estate che d'inverno.
1: Tipo come le orchidee.
0: Un po' come le orchidee. O comunque quando fa davvero caldo, dicono, magari se lo mettiamo in frigorifero, non possiamo fare altrimenti,
1: no,
0: basterà avvolgerlo nella carta stagnola, metterlo in un contenitore ermetico, quindi quello, diciamo, con che si blocca in qualche,
1: sì,
0: modo.
1: Certo,
0: ecco,
1: sì, sì, sì, evitare, tupperware,
0: E evitare così gli sbalzi termici. Abbiamo finito questa lezione di casalinghe on demand.
1: Ma io pensavo di essere una frana, invece sono pazzesca.
0: Te la cavi quasi quasi bene, no?
1: Ma
0: pazzesca
1: quasi,
0: non
1: quasi
0: esagererei.
1: Dai, sul frigo
0: ti
1: dico.
0: Chiudo il frigorifero qua.
1: Chiudimi il frigorifero.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fantastica, ultimo su RDS 100% grandi successi. È finita anche quest'ora.
1: È finita anche quest'ora. Ecco, io so dirti che cosa succederà nella prossima ora.
0: Cosa?
1: Anzi, no, non lo dico io, lo chiederemo a una tiromante.
0: A una chi?
1: A una tiromante.
0: Tiromante, che tira?
1: Non lo so che cosa dire, non lo so, però sa e riesce a vedere il futuro non
0: tirando.
1: Attraverso i tarocchi.
0: Ah, attraverso le
1: qualcosa.
0: Corde.
1: No, neanche.
0: E che tira?
1: Non lo indovinerai mai.
0: Tira!
1: Posso dirti, collegandoci a quello.

0: di cui parlavamo prima, c'entra anche un po' il frigorifero, se vuoi.
1: Tira!
0: Tra poco.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Crispy McBacon con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Buona serata in redazione RDS al nostro Gianluca Teodori.
4: Buonasera.
3: Sentiamo che cosa accade in Italia e nel mondo, quali sono gli aggiornamenti sui fatti dell'attualità.
4: L'Iran, l'accordo oggi con firma elettronica, tra una settimana invece di persona in Europa. Nuovo annuncio di Trump insieme alla condanna di Netanyahu per il nuovo attacco al Libano a poche ore dall'intesa. Non ha giudizio, ha detto il presidente degli Stati Uniti, del premier israeliano. Accordo imminente secondo la Casa Bianca, ma nelle stesse ore Teheran minaccia una risposta dura a Israele. Sull'Ucraina, presto i negoziatori americani a Mosca, ha detto ancora Trump, che ha ricevuto le telefonate di Zelensky e Putin per il suo 80° compleanno. Domani al via il G7 in Francia e Vian, il vertice dei grandi fino a mercoledì, occhi puntati sulla delicata situazione internazionale. Sentiamo Roberta Lupi.
5: Presenti, oltre ai grandi, anche i rappresentanti di altri paesi invitati e dell'UE, col presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la numero uno della Commissione von der Leyen. Durante le 6 sessioni di lavoro programmate, i leader discuteranno di questioni globali urgenti, tra cui la pace e la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Si parlerà anche del futuro dell'intelligenza artificiale. Martedì mattina Ursula von der Leyen parteciperà al tavolo dedicato alla pace e alla sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa, col numero uno di Kiev, Zelensky.
4: Vannacci, caso politico, l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma e l'affondo del generale contro il femminicidio. Non ci sono differenze, è un omicidio come gli altri, ha detto. La fiera Più Libri Più Liberi intanto chiede agli editori la sottoscrizione dei valori dell'antifascismo per la partecipazione. Censura, il commento sui social di Giorgia Meloni, esigenza di chiarezza, replicano gli organizzatori. Lo sport, Formula 1, primo successo con la Ferrari per Lewis Hamilton a Barcellona. Il pilota inglese e il cavallino non vincevano da 2 anni. Sul podio Russell e Norris, ritiro per Kimi Antonelli che resta leader del mondiale. Il calcio ai mondiali, il debutto della Germania, inizio ripresa, tedeschi in vantaggio 3-1 a Houston contro Curaçao. Questa è RDS.
6: Eccoci. Sono le ore 19:59 secondi. Buonasera.
3: Buonasera. Di nuovo la nostra assistente digitale. Così
6: talmente tanto digitale che sono anche un po' deficex, perché vorrei sapere cos'è il tiromanzia.
3: La tiromanzia non c'entra la Manzini, come l'etimologia della parola potrebbe suggerire, ma è una nuova, diciamo, una nuova pratica che comunque serve
6: a
3: leggere il futuro, se vuoi.
6: A leggere il futuro.
3: Sì, sì, a leggere quello che accadrà. La tiromanzia.
6: Oh, signora,
3: basta aprire il frigorifero.
6: No.
3: E imparare, e vedi che ci riesci anche tu.
6: Visto, senti, che... sai che ti dico? All that she wants e buonanotte.
3: Ma sì, spariamoci una bella sequenza mixata. Vai. Va.
0: All'inizio di ogni ora,
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: sorry, scusa, lo sento.
1: Va bene, ti
0: nucleari che sono anche i protagonisti proprio stasera del nostro RDS Summer Festival a Genova. Signora, fra i signori, tra i tanti talenti della Manzini, anche una capacità divinatoria.
1: Sì.
0: Cioè, che cosa vedi nel futuro, Manza?
1: Che diventerò come Carlo Conti.
0: Okay.
1: Perché mi sto abbronzando talmente tanto che tra un po' c'è una grande competizione in corso.
0: Sì.
1: E poi vedo tante cose belle, il lavoro, collaborazioni.
0: Sì, beh, non è che ci vuole la scienza per intuire delle cose.
1: Che devo fare se fossi una veggente brava?
0: Faccio una cosa, una più brava la chiamo, è una tairomante. Fra poco vi spiego meglio. Intanto vedo nel futuro immediato, praticamente fra qualche ora, il nostro RDS Summer Festival.
1: Sì, perché torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
0: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. E scopri anche tutte le facilitazioni che abbiamo pensato per gli accompagnatori più piccoli.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
3: Da molto tempo ti aspettavo.
4: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
2: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
3: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
2: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
5: Decathlon prima.
6: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Dai, tra poco cerchiamo di vedere come andrà il futuro con un tairomante. O tiromante.

0: Touch, Blinding Lights, The Weeknd su RDS.
1: Oh, allora apriamo le telefonate, vai. Pronto.
2: Ciao Renzo, sono Francesco, sono Mara.
1: Mara, certo, l'avevo
2: ciao.
1: Capito. Ciao, prego.
2: Senti, volevo sapere, no?
1: Sì.
2: Ma del mio domani, che ne sarà?
1: Che ne sarà?
2: Farò
1: di noi?
2: Domenica in o sabato out.
1: Allora, cara Mara, lo so, sembra una risposta difficile da dare. Dobbiamo chiamare un non cartomante, ma figurati, un tiromante o tairomante. Che significa?
2: Oh, che mi dirà il tiromante? Mi tirerà qualcosa, un
1: no,
2: po' di fortuna.
1: Ti fa scegliere 4 fette di formaggio.
2: Ma che stai?
1: Giuro. E tu che fai col formaggio?
2: Lo manda a quel paese,
1: no.
2: Che
1: momagno,
2: mi fa venire che street a me, oh.
1: Ragazzi, funziona così, a Chicago sta spopolando una
2: appunto,
1: pratica
2: proprio lì, ma...
1: che serve per interpretare il futuro, che poi è antica appunto, non è la cartomante, si chiama tiromante, per cui si usa qualsiasi tipo di formaggio. In realtà quelli perfetti, no? Industriali e omogenei, che cosa mi fa ridere? Non puoi utilizzarli. No, ma sì, non sembriamo seri.
2: Perché i formaggi ti portano a Chicago?
1: Dipende quanti ne mangi. Gorgonzola, Roquefort o Stilton sono per esempio quegli arborinati i migliori da leggere. Poi ci sono il Groviera, l'Emmental, l'Asiago, il Pecorino Romano, il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano. Anche quelli funzionano molto bene. Come funziona? Che cosa significa questo? Che anche i formaggi, un po' come i rifondi del caffè, come tutta una serie di altre cose che non siano delle carte. Possono dirti il futuro, ovviamente, se lo sai leggere. Come funziona? Praticamente Mara Venier va dal tiromante e
2: poi
1: chiede,
2: vado in bagno,
1: ma per favore, e chiede domande sul suo futuro lavorativo, che non, qualcosa che non si sappia già o che non si possa immaginare, tanto
2: che ne so,
1: la risposta è sempre la stessa.
2: Che
1: si
2: lo
1: fa
2: farò
1: domenica in,
2: certo, ce l'hai già. Vasco Rossi si sta rimpiagnando dove come, è scritto quella canzone.
1: Come funziona? Il cliente sceglie in questo caso 4 tipi di formaggio, ognuno con una funzione precisa. I primi te li rappresentano passato, presente e futuro. Il quarto risponde a una domanda specifica: cosa sarà del mio futuro?
0: Cosa sarà?
1: Allora, la scelta del formaggio non è casuale.
0: Un fermento lattico?
1: No, sai che cosa? Dalle muffe, per esempio, puoi capire molto. Allora, se il formaggio che scegli, un po' come la carta, ha una muffa chiara, indica rinnovamento. La muffa scura che compare indica che avrai una perdita. Oppure i buchi, no? Mi vengono in mente quelli dell'Emmental.
2: Certo, ecco, poi allora, esce pure un buco economico.
1: Ecco, quelli rotondi e irregolari vogliono dire fortuna. Fortuna, pace, armonia in arrivo. I buchi irregolari o spigolosi del formaggio, ovviamente, ostacoli e portano sfiga.
2: Vabbè, allora
1: un'altra cosa ti dico: tanti buchi, tanti soldi, vita sociale attiva. Un formaggio che becchi, che ha pochi buchi, significa che in arrivo tu hai restrizione e tanta tristezza. E ovviamente il ruolo del formaggio cambia, anche se vanno tutti più o meno bene.
2: A Chicago.
1: Vabbè,
2: allora,
1: poi dipende dove scegli di andare.
2: E certo.
1: Un po' dove ti pare, cara
2: detto
1: Mara.
2: Detto questo, sai che te dico, vado dal pizzicagnolo.
1: Sì.
2: E mi hai fatto venire voglia. E vi saluto, ciao.
1: Ciao Mara, c'è la novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Angelina Mango e Marco Bengoni. Pianto d'amore.

0: Never Gonna Give You Up, Rick Astley, Francesca Manzini, col fit naturalmente così,
1: ma
0: ragazzi, irrinunciabile.
1: Cantare.
0: Sì, l'abbiamo, lo sappiamo. Sono le 8:32, questa è RDS, con Renzo e con Francesca fino alle 9. Attenzione, perché il 18 giugno, signori, si sta avvicinando. Che succede il 18 giugno?
1: Che succede il 18 giugno?
0: Sicuramente qualcuno di voi ci è passato, qualcun altro ancora deve passarci.
1: Però... io parto per Milano il 18 giugno.
0: Ah,
1: che
0: quindi
1: succede?
0: Non vai lì a fare quella cosa.
1: Beh, quale cosa?
0: L'hai già fatta, suppongo.
1: Ma chi?
0: Tra
1: cosa?
0: Poco vi spieghiamo tutto, dai.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RDS.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Voglio sapere 18 giugno cosa c'è. Mi stai mettendo veramente il pensiero, il tormento, l'ansia, il torpore.

0: Warren su RDS.
1: Allora, pronta al 18 giugno?
0: Che c'è? Cosa accade?
1: Guarda che ti mando a fare gli esami di maturità insieme a tutti gli altri, eh?
0: No, guarda, preferisco mi mandi a fare da un'altra parte. Eccomi. L'esame di maturità.
1: Iniziano gli esami di maturità anche per quest'anno e in particolare sta girando,
0: non
1: sta diventando.
0: E l'esame devi fare.
1: Sta diventando virale un video di Blanco che nel 2022 aveva 18 anni, aveva saltato la maturità, però qualche mese fa ha detto io voglio tornare sui banchi
0: e conseguire.
1: Voglio provare a prendere il diploma nel 2026, quindi
0: cioè,
1: diciamo in questa sessione. Adesso si sta preparando, sentite.
2: L'oggetto del diritto è definito nel codice civile italiano.
0: Sì.
2: Codice civile italiano. Allora, l'oggetto del diritto nel codice civile italiano all'articolo 810.
0: Bravo.
2: Parole dice che i beni possono essere definiti diritto.
1: Sono queste caratteristiche. Vabbè, ragazzi, è così.
0: Aspetta,
2: l'utilità, l'accessibilità e la limitatezza.
0: Ah, bravo. Michelangelo.
2: I beni si dividono in beni materiali.
1: Una lezione di diritto. Grazie Linda, perché ecco.
0: Aspetta, cosa? Che ha fatto?
1: Hai fatto niente. Era soddisfatto.
0: Eccolo.
1: Era un sospiro.
0: Questa è anche la Bellucci. Immagini, dov'è la Spagna?
1: Allora, diciamo che a Riccardo, cioè a Blanco, viene molto più facile scrivere bellissime canzoni che studiare diritto.
0: Blanco, canta, che te frega, prendi i tuoi fogli in

0: blanco, scrivici sopra, crea che
1: consegna
0: sei
1: in bianco, sì. Però non è il solo che ha avuto difficoltà, diciamo, con la maturità. Pensa che Fedez ha frequentato l'artistico, il liceo artistico, ma non ha preso il diploma, perché ha detto che comunque un titolo di studio non definisce il valore di una persona. E su questo ci possiamo
0: first reaction shock.
1: Sì, sta. Lazza anche ha lasciato la scuola, per esempio, in terza superiore, non si è diplomato, adesso però ha detto che vuole studiare seriamente pianoforte, quindi vuole andare al conservatorio.
0: Ha buttato tutto in cenere, dai.
1: Anche Sfera e Basta ha lasciato la scuola durante il primo anno di liceo, si è dedicato a vari studio e basta, no? Ma che magari Michelle Hunziker, vabbè, lei è italo-svizzera, in Svizzera ha preso un diploma breve come interprete, in Italia non è riuscita a finire il liceo linguistico, poi è rimasta insomma incinta anche di
0: guarda,
1: Aurora, molto
0: io senza
1: giovane.
0: Essere incinta ho la licenza media ma parlo tre lingue, quindi veramente la vita che ti fa.
1: Vedi, Marrakesh è diventato perito elettronico, ce l'ha fatta ma è stato bocciato due volte agli esami, quindi ha dovuto un po' ripetere. Ultimo, anche lui colleziona due bocciature agli esami, quindi ha dichiarato di essere stato bocciato al liceo due volte. Samurai J si è ritirato prima della maturità perché era in burnout e quindi,
0: ha fatto una bella lotta con Sun Tzu.
1: E quella è diventata una sua ossessione, vedi? Certo. Ma la cosa clamorosa di tutto questo,
0: attenzione,
1: signori, quello insospettabile è proprio più Alberto Angela. Non che non sia diplomato.
0: No, perché se non è diplomato lui, allora io sono veramente.
1: È stato bocciato in quinta elementare. Però poi ha recuperato alla grande, devo dire.
0: E grazie col papà.

0: cattive abitudini su RDS.
1: Quelle per esempio non saper studiare, di essere bocciato.
0: Beh, allora, si può sempre recuperare, alla fine non conta quanto ci metti, conta arrivare all'obiettivo, ma sono d'accordo. Sono d'accordo anche con Fedez che dice che non è che il valore del titolo di studio attribuisca poi valore alla persona.
1: Ma certo, la vita che ti fa.
0: Ecco, uno si distingue anche per esempio senza laurea. Tu pensa che c'è Rosario Fiorello, Claudio Bisio, Laura Pausini, Giovanotti, Barbara D'Urso, Enrico Mentana, che comunque hanno raggiunto il livello di eccellenza nei loro ambiti eppure non sono laureati.
1: Hai capito?
0: Non è quello
1: quindi
0: che serve.
1: Un attimo.
0: Ecco appunto, e quindi state tranquilli. Certo che poi se dovete studiare perché dovete presentarvi a un appuntamento, 18 giugno comunque noi facciamo tutto un grandissimo in bocca al lupo agli ascoltatori maturandi, come si dice, no? Che tra l'altro, cioè, è vero che ti viene quell'ansietta prima dell'esame.
1: A proposito di stress, ci sono i 24 Pilots.
0: Appunto, stressed out, però poi una liberazione quando ti dicono il voto finale.
1: Sì, che hai studiato con la ricompensa.

0: Stress Out su RDS.
1: 21 Pilots, no 4, chiedo scusa.
0: Ne avevi aggiunti 3.
1: E che siccome che sono cicato.
0: Non fa niente, dai, saranno contenti che insomma non diminuiscono, aumentano. Che,
1: ma
0: vabbè.
1: Io vedo
2: vedi?
1: Quel figone di Paolo Pisa.
0: Sì, dai, facciamo la solita pantomima. Vai.
2: Che è diventato ormai come Valentino Rossi quando iniziava le gare, cioè che si toccava, faceva sempre gli stessi gesti. Quindi ormai
1: ma
2: dobbiamo
1: invece
2: farlo.
1: Voglio sentire.
2: Attenzione,
0: vai,
2: togli tutto, cioè. Buonasera, amore.
1: Sì!
2: Ma che poi non è così, secondo me. Però che io
1: voce
2: sono contento.
1: Incredibile.
2: Sono contento che arrivi.
1: Poi con questa voce direi gli ascolti.
0: Questa voce?
1: Direi gli ascolti, che ne so quanto abbiamo fatto, quanto non abbiamo fatto.
2: No, quanti
1: d'ora e mezz'ora.
2: Guarda, a quest'ora
1: minuti.
2: Bene, perché tra l'altro, siccome ai nostri ascoltatori piace cantare, l'abbiamo capito, noi iniziamo anche stasera con buona.
0: Sì, adesso non tipizzare con questo.
1: Sì.
2: Possiamo fare tutto un programma così?
1: Sarebbe bellissimo.
2: Comunque iniziamo a parte gli scherzi con buona la seconda, quindi iniziamo a giocare. Buona la seconda funziona così: noi adesso vi diamo una parola, vi diciamo, vi chiediamo di iniziare a cantare.
1: Sì.
2: Dalla prima canzone che vi viene in mente.
1: Quale?
2: Iniziando a cantare però dalla parola che stiamo per darvi.
1: Che?
2: Occhio che stasera non è così immediato.
1: Occhio.
2: Però le canzoni ci sono. La parola di togli tutto Linda, la parola dalla quale iniziare è sfiga.
1: Sì.
0: Ma comunque, cioè, siamo in fascia protetta,
2: No, sì.
0: No, lei più che altro la Manzini che
1: capirai.
2: Comunque, iniziate a cantare adesso, audio WhatsApp 38822 38822, iniziate a cantare dalla parola sfiga, quindi da quella parola ovunque si trovi nel testo, quindi
1: sì.
2: Se non è l'inizio della frase, voi iniziate comunque da quella parola lì, non citate le parole precedenti.
1: Certo.
2: La seconda buona, di solito vince il primo, no?
1: Certo.
2: In questo caso premiamo il secondo, quelli che non vincono mai. 38822 38822, iniziate a cantare dalla parola sfiga, di canzoni ce ne sono parecchie.
0: Bene ragazzi,
1: bene,
0: detto questo,
1: grazie Paolo Pino e Francesco Romano ed Andrea fino a luna a RDS vi terranno compagnia. Renzo, noi ci vediamo sabato
0: grazie
1: prossimo.
0: Grazie Fra, e ovviamente noi ci sentiamo domani sera dalle 22 con Elisabetta Sacchi, giusto così per
1: certo. Ciao.
0: Grazie a Linda, ciao, fate i bravi.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Dai, che intanto andiamo in redazione per scoprire insieme che cosa succede. Gianluca Teodori, buonasera.
3: Buonasera.
2: Sentiamo le ultime allora.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran oggi, ma Teheran parla di risposta imminente a Israele per il re di Libano. Netanyahu non ha giudizio, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che ha ricevuto per il suo 80° compleanno gli auguri di Zelensky e Putin. Medio Oriente e Iran, i dossier sul tavolo del G7 a Evian in Francia da domani, con i leader di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone, attesi anche su invito del presidente Macron i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Bannacci contro il femminicidio, nessuna differenza con l'omicidio, da destra e sinistra critiche al generale che ha chiuso a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Svizzera no al tetto alla popolazione contro gli immigrati, nel referendum bocciata dal 55% dei votanti la proposta dell'ultradestra di limitare a 10 milioni il numero dei residenti fino al 2050. Lo sport, Formula 1 a Barcellona, primo successo di Hamilton con la Ferrari, una vittoria mancava da quasi 2 anni al cavallino. Sul podio Russell e Norris, ritirato Kimi Antonelli che resta leader del mondiale. Ai mondiali di calcio debutto con goleada per la Germania, Houston 7-1 per i tedeschi contro Curaçao alle 22 ora italiana, Dallas, Olanda contro Giappone. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Ci attende un lunedì all'insegna del sole su gran parte della nostra penisola, solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco. Aumenterà l'instabilità inoltre sul Triveneto a partire dai rilievi, con precipitazioni a sfondo temporalesco in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie o in lieve calo, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Buonasera, grazie. È vero, questa è RDS. Come state? Tutto bene? Siamo felici.
2: È arrivata Francesca Romana d'Andrea. Buonasera anche
5: non
2: lei.
5: Non andava di fare il cambio. Ma, con voi.
2: Grazie, dillo anche.
5: Io sono in onda dalle 21, quindi fino alle 21.
2: Ah beh, è vero, 2 minuti di straordinari.
5: Sono andata a timbrare.
2: Giochiamo con la parola sfiga stasera, per buona la seconda. Sfiga quella che è toccata a Kimi Antonelli, che a pochi giri dalla fine, insomma, si è dovuto ritirare.
5: Ho seguito anch'io per immedesimare un po' nella tua domenica, ma solo perché ho recuperato il gossip di Kim Kardashian con Hamilton.
2: Ecco, appunto.
5: Capito?
2: Giochiamo, dai!
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate. 100% grandi successi RDS.
0: Estate 1992.

0: Potential Sombro su RDS. Buonasera e buona domenica sera.
1: Di domenica sera siamo ancora felici perché è weekend, non è ancora finita, e allora cantiamo. Poi se si canta tutta la settimana va bene, direi, no?
0: Certo, sempre. Dovrebbe essere questo il mood, sì. Però comunque noi cerchiamo di portarla avanti il più possibile, dai.
1: Giochiamo con buona la seconda. Buona la seconda perché si chiama così? Perché vince il secondo corretto che arriva, cioè quello che di solito non vince mai, capito?
0: Sì, Paolo Piva è stato obbligato da me che mi annoio spesso nella vita e volevo cambiare un po' le regole del gioco.
1: Arriva ogni tanto.
0: Mi annoio, cambiamo, grazie.
1: Va bene, comunque funziona così, attenzione, perché la parola dalla quale vi abbiamo chiesto di cantare la prima canzone che vi viene in mente, iniziando però proprio da quella parola, questa sera è Sfiga.
0: Sfiga, sì.
1: Sfiga toccata a Kimi Antonelli, che è uscito poco prima della fine del GP.
0: Pensa, anche l'asciugamano rubato da Kim Kardashian.
1: Sì, è vero.
0: Ora la perdita.
1: È stato virale sui social.
0: Sconfitta.
1: Adesso però sentiamo quelli che non sono arrivati per secondi, quindi non hanno vinto o che hanno sbagliato.
0: Dai.
2: La sfiga mi ha telefonato lei per prima, sì, non ho saputo dir di no, lo sai che storia c'era. Quanti anni hai di Vasco Rossi?
0: Grazie.
2: Francesco da Ferrara.
0: Bella. Favoloso Francesco, bella. Però hai sentito, ha messo l'articolo.
1: La sfiga? Sì, ma credo ci sia, sai?
0: Certo, però doveva partire.
1: Infatti era sbagliato.
0: Quindi non va bene.
1: Non ha vinto, cioè.
0: Vabbè, non va bene.
1: Ancora.
3: Sfiga, ci vuole un fisico speciale,
0: bella,
3: sai, speciale,
1: vero,
3: sai,
1: vero.
3: Anche per bere e per fumare, sai,
0: yeah,
1: è vero,
0: bella, bella, forse avrei scelto questa,
1: anch'io,
0: sì,
1: probabilmente,
0: sì, sì,
1: ancora,
0: sì.
1: Ancora,
4: che sfiga. Na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Scusa.
4: Che sfiga.
0: Ok, ma cos'è? No, mi sono perso un attimo.
4: Bersani.
0: Ah, grazie.
1: Bersani, no, guarda che quella lì non dice che sfiga, dice che vita.
0: Infatti
1: ha sbagliato.
0: Ha provato a ingannarci, ma ti rendi conto? Cosa
1: al telefono però abbiamo il vincitore che è Fabio da Modena. Ciao Fabio.
5: Ciao.
0: Ciao Fabio, tu invece sei stato bravissimo, non il più bravo perché sei arrivato secondo, ma però, la regola della domenica sera era questa, perché che hai cantato? L'obiettivo era quello.
1: Canta,
0: che hai cantato?
1: Canta,
0: facci
1: vai
0: sentire.
5: Sfiga, applausi per Fibra, Fibra.

0: Ti dico che nel tempo questa canzone di Fibra è diventata Applausi per Piva, lo sai, no?
1: Ah, sì, lo so, certo.
2: Ma sapete che recentemente Nesli ha scritto un post bellissimo per suo fratello, per Fabri Fibra? Ha scritto un bellissimo post, vorrebbe riconciliarsi, sai che loro non si parlano?
0: No, lo sapevo.
2: No, caspita, non si parlano da tantissimi anni. E proprio poche ore fa Nesli ha scritto un bellissimo post.
0: Ma vedi, bene, quando ci si riconcilia ti è sempre
2: speriamo.
0: Bene. Fabio, complimenti, ti porti a casa l'RDS bag, grazie per aver giocato con noi, continuate a cantare che fa bene, va?
2: Sempre.
1: Grazie mille a voi, buon
2: bravo
1: lavoro.
2: Fabio, bravo.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: questo è quello che pensa Paolo Piva ogni volta che finiamo la messa in onda insieme, e invece poi ogni weekend siamo qui.
1: Sì,
0: ma
1: ci
0: dai,
1: obbligano.
0: Sfogati, no? Esatto.
1: No, ma non è vero, non è vero.
0: Va bene, come sei diplomatico.
1: Sì.
0: Allora, lei era Noemi su RDS, mentre in queste ore, in questo momento, si sta svolgendo la prima tappa dell'RDS Summer Festival a Genova.
1: Genova.
0: Quindi salutiamo tutti gli amici di RDS a Genova per la nostra prima serata.
1: C'è anche chi ci scrive, Francesca, che dice: c'è qualcuno che compie gli anni anche. Quindi
0: auguri,
1: tantissimi auguri.
0: Si passa il compleanno all'RDS Summer Festival.
1: Sì, lo diciamo
0: bravi,
1: noi perché
0: bravi,
1: non
0: bravi.
1: So se potranno dirlo sul palco perché non riusciamo a informarli in tempo reale, però comunque siete in tanti, quindi è molto bella questa cosa. Iniziato l'RDS Summer Festival, tra poco invece iniziano 4 successi in fila.
0: È vero, confermo. Bene.
1: Basta, tutto posto.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: È una bella domenica sera da passare insieme. Adesso c'è una super sequenza mixata, poi torniamo con un po' di cose da raccontarvi che arrivano da parti lontane del mondo.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
12: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Noi sì.
13: L'estate vera è solo con
2: RDS 100%.

0: che bello vedere, anche se era un po' inquietante, un video fatto con l'intelligenza artificiale che ha fatto giro del mondo, è diventato virale ovviamente, dove la partita dei Knicks, cioè la partita che ha vinto i Knicks il basket negli Stati Uniti, ha vinto un campionato, erano seduti sugli spalti tutti gli artisti più importanti, quindi vedevi
1: Michael Jackson,
0: Bob Marley, Michael Jackson, c'era Prince, tra l'altro Prince hanno fatto un po' invecchiato, devo dire.
1: Però rispetto
0: agli altri.
1: Hanno chiesto all'intelligenza artificiale di aggiornarsi su come potrebbe essere oggi.
0: C'era anche Bob Marley sembrava giovane, però
1: Bob Marley è sempre uguale.
0: Prince l'hanno fatto un po' invecchiato.
1: Bob Marley, tutto lo stile di vita che lo tiene giovane.
0: Però rivederli tutti in uno stadio, seduti sugli spalti, deve essere una cosa a pensare che fosse possibile, una cosa emozionante.
1: Allora, invece noi tra poco parliamo di mondiali.
0: No, ma soprattutto.
1: Cosa?
0: Soprattutto, fate attenzione perché ai mondiali c'è qualcuno che rischia l'arresto solo se attraversa la strada
1: con le tasche piene.
0: I tifosi di Messi in particolare, ve lo dico, raccontiamo tutto tra poco.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ma che incredibile, attraversare la strada e rischiare di essere arrestati in America può succedere, vi raccontiamo tutto.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Hai capito?
1: Sì, con questo finisce la canzone. E non finiamo noi perché siamo qui fino a l'una di stanotte, tra l'altro, quindi avremo parecchio da fare. Invece, noi siamo Paolo Piva, Francesca Romana Andrea.
0: Buonasera, ecco. C'è anche Linda Gravella in regia. Salve, sì. Salve. Sì, insomma, attenti a infrangere la legge semplicemente attraversando la strada.
1: Sono iniziati i mondiali dall'11 giugno e il 16 di giugno ci sarà la prima partita ufficiale a Kansas City.
0: Sì.
1: Perché sai che si giocano in diversi posti, no? Tra
0: certo.
1: Stati Uniti, Canada e Messico.
0: Sì.
1: Ok, quindi Kansas City. Allora, gioca l'Argentina.
0: Ok.
1: Nell'esordio a Kansas City. Non mi ricordo sì. contro chi, ma non fa niente. Guarda, te lo dico.
0: Stavo vedendo.
1: No, la partita sarà Argentina-Algeria.
0: Algeria, ok.
1: Allora, tifosi, fate attenzione, c'è una via nello specifico, questo lo dico in generale a chi capita di andare a Kansas City.
0: Vabbè, magari qualcheduno che parte dall'Italia va in viaggio
1: anche
0: a Kansas City.
1: State Line Road
0: si chiama così,
1: è la strada che divide il Kansas, cioè mm-hmm. in città dove c'è Kansas City, con il Missouri.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: La differenza è che di là in Missouri l'utilizzo della cannabis mm-hmm. per uso ricreativo,
0: sì.
1: dosi minime, è consentito.
0: Quindi più divertente quella parte, un po' più tutti rilassati, no?
1: Sì.
0: Mentre Kansas tutti rigidi.
1: Vietatissimo, come da noi, non si può assolutamente.
0: Si può.
1: Quindi, dico.
0: Parlo io che non ho mai provato.
1: Se tu,
0: però volevo fare la spiritosa.
1: Se voi siete attraversate la strada e comprate della cannabis,
0: sì.
1: nessun problema. Se ve la fumate attraversando la strada, di là vi arrestano.
2: Puliti.
0: Cioè, però prima... scusa, no? Se fanno il posto di blocco proprio al confine, tu fai un passo.
1: Ma il confine è tutta la strada.
0: E fa una pernacchiona, capito? Dice, sono di qua, vuoi fare niente.
1: Vatti, prendimi.
0: Non mi prendi.
1: Cioè, di là in Missouri tutti
0: qui
1: così.
0: Sì, qui no.
1: Di qua a Kansas City, butta via tutto, butta via
0: rigidi,
1: tutto.
0: Tutti rigidi. Però,
1: dai,
0: però la partita
1: cosa.
0: Si terrà a Kansas City. Quindi,
1: a Kansas City, per cui magari tanti tifosi
0: arrivate
1: sono
0: già
1: di là.
0: Mangiati,
1: esatto,
0: ecco.
1: Esatto, nel caso. Non è che dubbiate per forza, però
0: no,
1: voglio
0: però,
1: dire, nel
0: sì.
1: caso arrivate già mangiati e tra l'altro pare che Kansas City già avevano definito di sistemare il carcere.
0: Sì.
1: Perché si aspettano molti arresti in più, no?
0: Dai.
1: Oh, non ce l'hanno
0: ma nel
1: fatta.
0: Nel senso che hanno dato una pulita, hanno fatto salottini.
1: No, dovevano fare spazio in più perché si aspettano più arresti. Non hanno fatto tempo a finirlo, per cui tutto sommato se fumate fino al centro della strada forse non vi succede niente.
0: Delle celle nelle sale hobby delle persone.
1: Guarda,
0: no,
1: che
0: sai
1: però,
0: che
1: guarda
0: hanno
1: che,
0: le case grandi sì, in Kansas City. No?
1: Guarda che però si rischiano dai 6 mesi di carcere a una multa fino a 1.000 euro. Quindi non è che si scherza a Kansas City.
0: Ma poi veramente
1: però mi piace l'idea che attraversi la strada pum manette
0: a me fanno più ridere quelli che magari scappano, no? Non mi prendi?
1: Tornando indietro
0: non mi
1: sì, mentre
0: fare
1: il piedino tornando indietro.
0: Come
1: comunque
0: tua madre voleva darti una sculacciata e tu scappavi per casa.
1: Se invece guardate la partita in televisione fate quello che vi pare, lì non vi arrestano
0: casa vostra come

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore. I Piaio, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato, qui però anche no.
0: Dolce Nera, Epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Sono d'accordo.
1: Infatti, le ragazze.
0: Poi io, a me. Poi ognuno piace quel che piace.
1: Piacciono le ragazze.
0: A me sì.
1: Signore Paolo.
0: Ne ho sposata una.
1: Che quindi. Le ragazze basta.
0: No, guarda, sono un ragazzo io e una ragazza mia moglie, ci sentiamo così e va benissimo così.
1: Beh, l'applauso di Linda Gravella.
0: A prescindere dall'età.
1: Ma sei comunque un signore.
0: Tu stai parlando perché hai un po' di anni meno di me. Quando qualcuno ti darà del lei.
1: Già lo fanno.
0: Ecco, allora vedi che poi.
1: Ci rimango male, però.
0: Appunto, quindi.
1: Io sono oggettivamente una ragazza.
0: Se ti senti una ragazza, va bene. Ti sentirai una ragazza tutta la vita. Senti un po', tra poco, attenzione, perché abbiamo fatto un esperimento.
1: Sì, abbiamo fatto un esperimento che ci tocca. Profondamente.
0: E avremo l'esito tra poco. Sì. Non vi raccontiamo niente. Tra poco.
1: Non diciamo niente, non preannunciamo nulla.
0: Tra poco, lo facciamo tra poco, dai.
1: Ma tu lo sei?
0: Io non tantissimo.
1: Io un po'.

0: Offenbach. Catchy la canzone che abbiamo appena sentito qui su RDS. Dov'è Francesco? Dove è finita Francesco? Non lo so, c'è?
1: Stavo controllando le news, i trend su Google delle ultime tendenze.
0: Vabbè, quando hai tempo.
1: Scusate, qua bisogna essere sempre aggiornati. Adesso entriamo in redazione.
0: Vero, tutto vero.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. Just like they say in the song. Until the dawn, let's mom and get it on. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Gianluca Teodori, buonasera, ben ritrovato.
5: Buonasera.
1: Siamo da te adesso in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
5: Accordo entro oggi, Trump ottimista, ma l'Iran minaccia una dura risposta a Israele per il nuovo attacco al Libano e chiude lo spazio aereo. Netanyahu non ha giudizio, dice il presidente degli Stati Uniti. Medio Oriente e Ucraina da domani sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, insieme appunto alla Francia, agli Stati Uniti, al Regno Unito, Canada, Italia, Germania, Giappone, attesi anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya, Corea del Sud. In Svizzera vince il no al referendum sulla limitazione degli abitanti, 54% contro il tetto di 10 milioni fino al 2050. Vannacci, caso politico, critiche da destra e da sinistra per le parole sul femminicidio. Non esiste un omicidio come tutti gli altri, ha detto il generale che ha chiuso l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Formula 1 a Barcellona, primo successo da ferrarista per Lewis Hamilton. Il cavallino torna alla vittoria dopo quasi 2 anni di ritiro per Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale piloti, out anche Leclerc. Mondiali di calcio, Germania valanga 7-1 contro Curaçao all'esordio a Houston, tra poco Olanda contro Giappone a Dallas. Questa è RDS.
0: Sono le 22 e un minuto, buona serata, qualsiasi cosa stiate facendo, da parte nostra siamo Paolo Piva, io, Francesca Romana D'Andrea, lei.
1: È vero, buonasera, salve.
0: E poi in regia c'è anche Linda Gravela, perché sono 2 contro 1 stasera.
1: Hai capito? Vedi di comportarti bene, caro mio.
0: Sì,
1: okay.
0: Ci provo sempre.
1: Anche
0: provo
1: se
0: sempre.
1: Linda Gravela è sempre dalla tua parte.
0: Non è vero,
1: infatti.
0: È perché dico cose giuste.
1: Sì, vabbè. Okay. Va.
0: Allora, tra poco l'esperimento, ragazzi, parlavamo di una persona che... No, vabbè, lo diciamo tra poco?
1: Ma scusa, perché non possiamo spoilerare?
0: Ancora un po' di suspense, dai, ancora un po' di suspense.
1: Che veniamo criticati come categoria.
0: L'esito dell'esperimento tra poco.
6: Ah. All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: Luca Berardinelli. Bravo anche Luca Berardinelli che ha mixato questi quattro successi.
1: Questa è la nuova di Sienna Spyro, Material Love, su RDS, RDS Summer Festival in queste ore a Genova con Filippo Ferraro e Roberta Lanfranchi che sono sul palco. Tanti artisti, una bella estate da passare insieme e quindi torna anche il nostro RDS Summer Kit.
0: A Genova stasera, Rimini, Monopoli e Iglesias, queste le date. Se volete essere ad esempio in prima fila, perché questo vi permette tra le altre cose il Summer Kit, scoprite sulla nostra app come acquistarlo, no?
1: È vero, l'RDS Summer Festival è un festival a portata di mano, scaricate adesso l'app di RDS per vivere l'evento da protagonista.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Poco scopriremo l'esito del nostro esperimento della scorsa settimana, ma soprattutto ne lanceremo anche uno nuovo.

0: lo piva.
1: Ti piacerebbe se non arrivi a dirne?
0: Ma che? Beh, per qualche mesetto.
1: Vedi,
0: così per farmi un tour mondiale.
1: Ma ti condivido, nel senso capisco. Vero? Benissimo.
0: Faccio un tour mondiale e poi torno.
1: Esatto. Allora c'è il nostro esperimento, questo RDS.
0: Ti stavo
1: quindi
0: anche presentando. E allora chi se ne importa? Parliamo dell'esperimento.
1: Stai presentando chi? Me?
0: Sto dicendo siamo Tizio e Caio.
1: Siamo, capito? Paolo Piva, Francesca Romano e Andrea. Sì, sì.
0: Per essere educati. Vabbè.
1: Si entra in casa di qualcuno, dici, meglio presentarsi ogni volta.
0: Capito.
1: Giusto, hai ragione. Stiamo invece nell'appuntamento dell'esperimento, dove abbiamo chiesto ad una persona, qualcuno la settimana scorsa, con le mani un po' bucate, cioè qualcuno che spende troppo.
0: Spendaccioni, dai, spendaccioni, siamo un po' spendaccioni.
1: Di provare a sottoporsi all'esperimento per tutta la settimana. Ha accettato Debora dalla provincia di Savona. Ciao Debora.
2: Ciao ragazzi.
0: Sei diventata ricca?
2: Qualche soldino in tasca in più ce l'ho.
0: Hai capito?
1: Allora, per farvi un riepilogo, Debora, raccontaci brevemente qual è la cosa più stupida che hai comprato pur di comprare qualcosa.
2: La prima che mi viene in mente, che è stata veramente una cavolata, il tappo per il cartone del latte fatto a mammella di mucca.
0: No, ma è stupendo invece. Ma io sono veramente una fan di questi prodotti.
2: Tra l'altro.
1: Ma quanto costava? Quanto costava?
2: Ma non lo so, credo su un euro e qualcosa.
0: Ma i meglio spesi dell'esistenza. Perché
2: ma assolutamente.
0: Ma certo, sono quegli accessori divertenti dentro casa che ti fanno sorridere quando li vedi, no? Non sono quelli soldi buttati.
1: Quindi diciamo, Debora è una che comunque spende,
0: sì,
1: è un po' una spendaccione, ma si definisce così, e allora per tutta la settimana le abbiamo detto che non avrebbe dovuto più spendere niente, cioè trattenersi, fare quasi la tirchia.
0: Com'è andata?
2: Ma devo dire che sono stata abbastanza brava, perché mi sono trattenuta tanto. Lunedì è stato anche il mio compleanno e non ho comprato niente.
1: Auguri!
0: Non ti sei fatta gli autoregali?
1: Auguri in ritardo.
2: Vero.
0: Bravissima.
1: Di però la verità, di la verità. Sei arrivata fino al momento dell'acquisto e ti sei fermata in tempo?
2: Sì, è stata dura, ma ce l'ho fatta.
1: Allora, quanto hai risparmiato?
2: Allora, secondo me superiamo i 200.
0: Bene, caspita. Allora, Debora, onesta, hai messo nel carrello in attesa di superare questa settimana e adesso acquisterai? Solo per l'esperimento?
2: Molto probabile, molto probabile.
1: Tipo cosa?
2: Tipo, io sono una fan di Harry Potter e online ho trovato un sacco di roba di Harry Potter, anche per la macchina proprio, cioè dei
0: tappetini.
2: I tappetini, il parasole, i tappi per le gomme, cioè. È tutto lì che mi aspetta.
1: Senti.
0: Il copricambio,
2: esatto.
0: Tutto brandizzato, il copricolante.
1: Guarda, dopo che hai comprato la copertura per il latte e il tappo a forma di mammella di mucca, questo non mi impressiona.
0: Vado subito a cercarlo. Allora, sai cosa ti concediamo? Solo il profumatore per l'auto, tema Harry Potter. Il resto non ti serve niente, Debora. Non ti serve.
2: Ok, aggiungerò anche quello.
1: Diciamo comunque allora che l'esperimento per la settimana è servito, nel senso che ti sei contenuta e ti sei accorta che comunque potresti e dovresti spendere un po' meno ogni tanto, adesso appunto ritornerai a...
2: No, mi siete stati d'aiuto, perché è stata una settimana dove io mi sono chiesta, mi serve davvero?
0: Vedi?
1: Ti sei accorta che forse ti serve davvero o no?
2: Tante cose sì, altre potrei farne tranquillamente meno.
1: Okay. Giusto. Allora. Quindi ha funzionato, Debora, siamo contenti che ti sia servito, qualcuno se n'è accorto e ha avuto qualche reazione?
2: Mia figlia. La grande.
1: Che t'ha detto?
2: Mamma, ma non compriamo più niente.
0: RDS non vuole. Tra l'altro c'era una piccola clausola sul nostro esperimento. I soldi non spesi finiscono direttamente sul nostro IBAN.
2: Provvederò. Sì.
1: Debora, siamo contenti che abbia funzionato. Grazie per aver partecipato. Lo dico a te, ma lo dico anche a tutti gli ascoltatori. Tra poco lanciamo l'esperimento per la settimana prossima.
0: Hai capito?
1: Ciao Debora.
0: Dai Debora, prosegui così.
2: Ciao ragazzi.
0: Che è solo bene, che è solo un bene. Ciao. Ciao ragazzi.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Beh, bravo, Dragon Ball Man, Human su RDS. Vogliamo lanciare le candidature per il nuovo esperimento che si svolgerà nel corso di tutta la settimana?
1: Vada, sono pronta.
0: Allora, tra di voi che ci state ascoltando, se ci sono delle persone particolarmente addicted nei confronti del trucco, cioè se siete donne che amano molto truccarsi.
1: Anche uomini, eh.
0: Sì, beh, certo. E che non possono fare a meno del trucco. Scriveteci adesso un messaggio al 38822 38822, cioè esatto. Se proprio non riuscite a uscire
1: sì,
0: senza un po' di
1: trucco. Sì, di quelle che dicono io non uscirei mai senza il make-up ben fatto, capito?
0: 38822 38822, scrivete esperimento, vi chiamiamo noi fuori onda e ci mettiamo d'accordo, però fatelo adesso.
1: Dai,
0: okay?
1: Gli addicted del make-up.
0: Troppo make-up oppure make-up normale, ma non posso farne
1: mai
0: a meno.
1: Mai senza make-up.
0: La parola da scrivere sull'esperimento, 38822 38822, dai adesso.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi. New
2: Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: J-Ax. Ippi Yayo. Però anche no.
6: 1, 2, go.

0: Rosa Limbruglia torna su RDS. L'esperimento della prossima settimana prevede l'uso del no makeup, ma non per imporre un qualcosa, ma perché per tanti aspetti può essere liberatorio.
1: Sì, perché ci sono tante persone che non riescono a uscire da casa senza un po'
0: un filo di trucco,
1: un po' o tanto magari, e quindi abbiamo la persona che si è resa disponibile. Tra poco scoprirete chi è, perché ve lo faremo sentire qui su RDS.
0: Dai.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
5: L'abbiamo trovata, sarà divertente l'esperimento della prossima settimana. Tra poco vi facciamo conoscere la nostra ascoltatrice.

0: La remix su RDS e buonasera, perché adesso parliamo di musica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: E quindi una buona sera, ma non parliamo di musica qualunque, parliamo di una super pop star, forse la pop star attuale.
3: Per eccellenza. Sì. Anche se devo dirti che non lo penso solo di lei, ma anche di anche i Rolling Stones delle volte li vedi sul palco. Cioè, nel senso, ha un'età. E sul palco delle volte le movenze giustamente
0: sono
3: proprio rigide.
0: Caspita,
3: lei tenta ancora
0: però,
3: di fare le cose che faceva, anche se è allenatissima. Stiamo parlando di Madonna.
0: Che ha
3: sì, sì, allenatissima. Però insomma,
0: vabbè,
3: 60,
0: certo.
3: Cosa, 67?
0: Che bisogna fare stretching, capito? È lo stretching.
3: Comunque, Madonna, stiamo parlando assolutamente di lei. Lo diciamo, ho fatto questa osservazione perché tornerà sul palco dopo la presentazione, insomma, di Confession to the Film al Tribeca Festival di New York. Pare abbia detto appunto che non farà la residency a Las Vegas.
0: No, non le piace.
3: Però
0: le piace.
3: Ha in previsione un tour mondiale.
0: Sì, vorrebbe pianificare un tour presso lo stadio di Wembley.
3: Cioè,
0: per
3: ospitare anche lì,
0: lei punta ai grandissimi tour, ai grandissimi palchi e stadi, perché gli spettatori potrebbero arrivare fino a 90.000
3: sì.
0: o 98.000 addirittura, se ci si organizza bene. Lei ha detto, è vero, sì, l'acustica non è granché, la visuale non è granché, però voglio puntare al grande pubblico.
3: E questo sarebbe un po' un tour che girerà il mondo, appunto, potrebbe girare il mondo toccando sempre grandi stadi, speriamo anche l'Italia. La rivedremo sul palco così.

0: Comunque, tra qualche giorno ci sarà l'esperimento concerto di Ultimo a Tor Vergata, no? Potrebbe, quindi... potrebbe valutarlo. Scusa. Madonna Tor Vergata.
1: Sì, no. Non lo so, perché no?
0: Ho capito. Cioè,
1: Tor Vergata.
0: Lo spazio c'è, certo, il prato c'è, certo. Quindi
1: dopo Wembley Tor Vergata, che... giusto, ci sta.
0: E ci comunque sta. Sia
1: Circo
0: alcuni...
1: Massimo magari, dai.
0: Circo Massimo, certo, però a Tor Vergata c'è più spazio.
1: No, no, per carità, non è una critica nei confronti di Tor Vergata, lungi da me, anzi.
0: No, sono seria.
1: Apprezzo
0: comunque,
1: moltissimo.
0: C'è chi si lamenta perché Madonna quando va in Europa a fare i suoi tour va sempre, che ne so, a Londra, a Parigi, queste super mete, no, gettonatissime.
1: Sì.
0: E invece c'è chi si è lamentato, che ha detto: ma la Scozia, la Polonia, ci si può organizzare?
1: Sti cavoli, perché in effetti tanti pensiamo, no, nel senso quello che penserà lei, nel senso che l'aspettiamo anche in Italia, molto spesso gli artisti non vengono più neanche in Italia, quindi capisco quelli che dicono: e perché da noi no?
0: Ma potrebbe essere una mossa vincente, scegliere delle tappe un po' di nicchia.
1: Potrebbe essere, dai. Vedremo cosa deciderà. Comunque pare che ci sia appunto in previsione un tour mondiale in grandi stadi per Madonna.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: buon vento.
1: Che carini questi due insieme. Paolo Giovanotti Alfa,
2: che bella sta
1: buon
2: cosa,
1: vento su RDS. Sì, comunque dà sempre molto di persone in strada che cantano, no? Coi tamburi.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, ma è
1: così,
2: vero.
1: Le maracas.
2: Lorenzo è un po' quell'uomo lì,
1: sì,
2: no?
1: Un po' gitano.
2: L'uomo della strada,
1: sì,
2: diciamo. Ecco, vabbè. Abbiamo parlato dell'esperimento nel corso di quest'ora, abbiamo lanciato quello nuovo, sì, e abbiamo la conferma della persona che si è messa a disposizione per partecipare all'esperimento per tutta la settimana. Sentite.
1: Sentite.
3: Ciao, sono Sara da Vezzano. Ho deciso di sottopormi all'esperimento perché non riesco a stare senza trucco e cercherò di questa settimana di non truccarmi.
1: Liberatorio, vai Sara, è bello, poi in vista dell'estate insomma anche forse più semplice.
2: Chissà cosa le succederà attorno. Sara, domenica prossima intorno alle 10:30 ci racconterà com'è andato il suo esperimento.
1: Sì, bello, sono curiosa.

0: We can dance all night. Beh no, non è difficile. Pensavo fosse più difficile, invece tra poco avremo il nostro si può fare.
1: Okay.
0: Questo non era difficile.
1: Sì. Anche un momento virale. Vero. Sui social attuale.
0: Vi raccontiamo tutto meglio, ma intanto tra un secondo proprio andiamo in redazione per scoprire che cosa succede.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: In redazione quindi con Gianluca Teodori. Ciao Gianluca.
4: Bentrovati.
0: Raccontaci che cosa succede per favore in questa edizione dell'attualità.
4: L'Iran minaccia una dura risposta a Israele per il nuovo attacco al Libano e chiude lo spazio aereo. Netanyahu non ha giudizio, dice Trump, che ancora oggi ha annunciato un accordo imminente. Medio Oriente e Ucraina al centro del G7 di domani a Evian in Francia, vertice esteso dal presidente Macron a Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Giorgia Meloni incontra a Roma prima del summit la premier giapponese Takaichi. Bannacci è il caso politico, critiche da destra e da sinistra per il femminicidio definito uguale a ogni altro omicidio dal generale che ha chiuso l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Quasi 55% di no al tetto per la popolazione in Svizzera, ovvero 10 milioni di residenti al massimo fino al 2050, bocciata al referendum la proposta dell'ultradestra. Formula 1, primo successo di Lewis Hamilton con la Ferrari che rompe a Barcellona un digiuno di quasi 2 anni. Sul podio salgono Russell e Norris dopo 5 vittorie in fila. Ritiro per Kimi Antonelli che resta al comando della classifica piloti. Mondiali di calcio all'intervallo a Dallas, Olanda e Giappone sono sullo 0-0. Debutto con goleada per la Germania a Houston, 7-1 dei tedeschi contro i caraibici di Curaçao. Questa è RDS.
0: Poverino. 23

0: Benvenuti questa RDS, poverino chi?
1: No, quelli del Curaçao.
0: Comunque Curaçao mi dà l'idea di un calciatore brasiliano.
1: No, io pensavo che fosse un liquorino da aggiungere un drink.
0: Curaçao.
1: Perché c'è il Curaçao, e credo sia una roba del genere.
0: Non so, mi dà l'idea di un figo brasiliano, Curaçao.
1: Però è che sono credo sia la prima volta, forse, che vanno ai mondiali loro, se non ricordo male, devo controllare, quindi poverini all'esordio 7-1 tipo, e che hanno fatto un gol anche.
0: Vabbè, dai, bisognava arrivare più preparati.
1: Vabbè, ma è una squadra che non ha il valore.
0: Allora, cari, se volete divertirvi con noi, segnatevi questo numero 38822 38822, tra poco vi spieghiamo.
2: Inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito.